0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Siete pronti? No, dico, siete pronti? Ci siete tutti, tutti? E allora eccomi qui, anche io sono pronta. Sì, anche per oggi vi accompagnerò con news, curiosità che arrivano dall'Italia, dalla Puglia, dal mondo. Quindi, come al solito, rimanete con noi per quanto mi riguarda fino alle 13. Dall'altra parte, quest'oggi abbiamo, scusate, ma devo fare una cosa. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri, Wanna! Tanti auguri a Teo De Marinis, oggi in regia, oggi il suo compleanno, quindi baci, baci, baci, tanti tanti auguri, grande uomo. Mentre dico anche auguri, magari che ne so, a qualcuno di voi che sta festeggiando il proprio compleanno, è giusto che sia così. Mentre per quanto ci riguarda la nostra musica che inizia subito ad accompagnarvi, lo facciamo con Curiosity Kill the Cat.
0: Questa è

stessa direzione la nuova canzone della Paola Iezzi. E allora, ovunque voi siate in questo momento, magari siete in giro, magari siete a casa, magari siete al lavoro, in auto, l'importante è essere con noi, quindi grazie per aver scelto anche questo.

Adriano Celentano, la sua acqua e sale non fa male. Fa male invece leggere questa notizia che riguarda tra l'altro proprio noi, il nostro territorio, parliamo della Puglia, cioè già da un bel po' di anni che si parla di culle vuote, quindi in Italia sempre meno bambini. E quando praticamente questa notizia arriva anche da noi in Puglia, noi insomma da sempre famiglie numerose, ve le ricordate queste tavolate infinite di quando eravamo ragazzini, di quando, che ne so, c'era da festeggiare il compleanno di qualcuno o che ne so, le festività natalizie, mamma mia, tavolate infinite, ragazzi, amici, cugini, parenti, di tutto e di più, tutti quanti insieme. Oggi purtroppo invece questo sta rimanendo veramente un ricordo e purtroppo anche molto lontano. E fa impressione leggere questa notizia. In Puglia, in alcuni territori, pensate che le nascite sono crollate fino al 37% negli ultimi anni. E non è da poco, eh. E allora chiaramente uno una domanda se la fa, no? Cioè, come mai? Perché? Che sta succedendo ai nostri figli? Perché decidono di non mettere al mondo dei bambini o magari di farli col tempo, no? Bisogna aspettare tempi migliori, bisogna avere un'occupazione, bisogna avere una pianta stabile, insomma tante cose che forse sono vere, altre no. Quindi ce lo chiediamo, davvero oggi non si vogliono più fare figli oppure si ha semplicemente paura del futuro, eh? Voi cosa ne pensate? È una questione economica di paura del futuro oppure è proprio cambiato completamente il modo di vivere la coppia e la famiglia? Le vostre opinioni, anche le vostre note vocali al 347 7272 274. Ora con noi Olivia.

0: me.
1: So Easy to Fall in Love di Olivia Dean. È musica di questo che stiamo parlando. E a proposito di musica, io voglio mandare così un forte abbraccio a Marianna, che di Loco Rotondo, perché tra le nostre canzoni poi ci infiliamo dentro anche qualche vostra richiesta, la vostra voglia di musica insieme a noi. E lei ha richiesto un pezzo di Pino Daniele, e allora accontentata, che lei tra l'altro mi scrive anche una cosa molto bella, mi dice: sai, quando richiedevo a Enzo Papagni qualcosa di Pino Daniele era strafelice. Marianna, io non ho avuto veramente l'onore e il piacere di conoscerlo personalmente, ma ho avuto modo di conoscerlo insomma tramite i racconti dei miei colleghi, di questa persona splendida, amorevole, e lo sento anche da voi, dai vostri messaggi, che lo ricordate sempre. Quindi lo vogliamo ricordare insieme proprio con questo pezzo.

America, You Can Do Magic, canzone strepitosa in quello che è il nostro appuntamento di questo martedì 26 di maggio. Stiamo parlando di culle vuote e soprattutto ne stiamo parlando soprattutto per quanto riguarda il nostro territorio, la Puglia. Quindi veramente una percentuale molto bassa di nascite, quindi ci chiediamo che sta succedendo, come mai, no? Davvero oggi i nostri figli non hanno intenzione di mettere al mondo altri figli, oppure è mancanza di un qualcosa? No, non è sicuramente mancanza di amore, perché io sono convinta, insomma, che anche i giovani di oggi, no, sognano una casa, dei bambini, la normalità, però poi si devono fare i conti con lavoro precario, stipendi bassi, bollette da pagare, affitti altissimi, la paura di non riuscire a garantire stabilità proprio alla famiglia, ai propri figli, e quindi chiaramente uno oggi ci pensa, non si aspetta sempre il momento giusto, che poi magari quel momento giusto non arriva mai. C'è anche da dire, ed è assolutamente vero, che purtroppo molti giovani, molti ragazzi di oggi vanno fuori per cercare lavoro, no? Quindi nelle grandi metropoli, Roma, Milano, addirittura chi va all'estero. Quindi questo sicuramente è anche un argomento molto importante, ma quello che io voglio sapere da voi sono le vostre opinioni, e quindi vi chiedo, secondo voi perché oggi si fanno meno figli? Quindi commentate al 347 7272 274. Lei invece è mamma, felice, ha avuto grossi problemi, depressione postpartum, finalmente tutto risolto, felicissima con la sua alma. Parliamo di Levante con Sei Tu.

dite la verità, che momento che vi abbiamo regalato, uno dei pezzi storici, mitici degli anni 70, fine anni 70, era il 1979, I Can Tell You Why. Con noi c'erano gli Eagles. E adesso torniamo nuovamente ai nostri giorni, novità su Radio Selene, la nuova di

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ed eccoci qui a continuare quello che è il nostro appuntamento di questo martedì. Stiamo parlando di culle vuote anche per quanto riguarda la nostra regione, sempre meno figli. Vi chiedo, secondo voi, perché? Intanto continuiamo con la musica.

0: Noemi, Noemi con Briciole, e io ringrazio, ringrazio tutti quanti voi che ci state già inviando i vostri messaggi, le vostre note vocali, esprimere la vostra opinione, perché oggi anche da noi in Puglia si fanno sempre meno figli.
1: Pomeriggio.

0: suo così lontano, mentre noi in questo momento siamo vicini vicini vicini vicini a voi che avete inviato e state continuando a inviare i vostri messaggi, le vostre note vocali su quello che è l'argomento che stiamo affrontando oggi. Stiamo parlando di figli, ma soprattutto insomma del fatto che anche in Puglia si fanno sempre meno figli, e quindi mi sto chiedendo voi cosa ne pensate. Filomena da San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi, lei mi dice: ma guarda, io dico un po' tutto, cioè in realtà devi sapere che io sono molto apprensiva e ansiosa, quindi questa società, devo ammetterlo, mi fa veramente paura. È anche vero che poi è aumentato anche il costo della vita, quindi devi fare il giusto numero di figli per assicurare loro un futuro decente. Dice: io ne ho due e vanno più che bene. Grazie Filomena. Beh sì, no, secondo me oggi come oggi due è il numero giusto. Che riesce a farne anche tre va benissimo, però secondo me due è il numero giusto. Sarà perché anch'io ne ho due poi in realtà. Lello cosa mi scrive? Ciao, per me ci sono delle domande nella domanda del sondaggio che in realtà sono già delle risposte. Un'altra verità è che le donne adesso pensano più a fare carriera che a fare figli. Cioè, anche perché è vero, mettere su famiglia diventa sempre più complicato, quindi ci vuole sicuramente una stabilità economica importante. Questo è vero, però cade un po' in contraddizione, no? Perché se è vero che la donna pensa alla carriera, quindi significa che comunque a casa non c'è più uno stipendio, ma ce ne sono ben due, quindi non ci dovrebbero essere problemi. E quindi è solo una questione economica. Dai, pensateci, fateci sapere. Intanto sentiamo cosa ne pensa Rosanna, che è di Andria.
1: Cara Ilia, buongiorno. Rosanna da Andria. Ritengo che comunque si facciano meno figli perché ci si sposa sempre più tardi per realizzarsi lavorativamente.
0: Vero.
1: E poi il calendario biologico ci mette lo zampino.
0: Soprattutto
1: e poi anche
0: per noi donne.
1: Paura, secondo me, perché a volte si ha paura di non essere all'altezza come genitori e quindi si preferisce non fare figli.
0: È vero, ci sono un bel po' di cose, no, che spaventano i giovani di oggi. Cosa ne pensa un uomo? Cosa ne pensa Pierpaolo?
2: Buongiorno Ilia, diciamo che sono tutti e tre i fattori che hai elencato. C'è una piccola parte che è per una questione economica, un'altra parte paura del futuro, perché come stanno le leggi, diciamo che la donna ha sempre ragione, l'uomo ha sempre torto,
0: no,
2: quindi
0: vero,
2: l'uomo deve corrispondere sempre dei soldi in caso di divorzio e quindi uno ci pensa 10 volte e quindi si ha paura del futuro, e molti diciamo che purtroppo preferiscono un cane o un figlio. Questa è una situazione veramente pietosa, però ci sono, come diceva Gianni Ciardo, Stone. Purtroppo
0: stone.
2: È così. Difatti, come vediamo, molti ragazzi che si vogliono svincolare per uscire la sera, quindi lasciano i figli ai suoceri, ai genitori, per poter essere ancora libertini. Purtroppo è una situazione, a mio parere, abbastanza drammatica, abbastanza brutta, orrenda.
0: Mamma mia, Pierpaolo, c'è proprio una situazione piena di caos, di problemi, cioè genitori di oggi che non hanno più la forza, non hanno più il coraggio di affrontare problemi, di fare genitori. La vediamo decisamente male. C'è qualcuno che la vede positiva di voi?

0: nuova di Teddy Swims qui su Radio Selene, adesso musica italiana. 1999, uno dei più grandi artisti e chitarristi italiani, Alex Britti, con il suo Oggi sono io.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: stars.
1: Mr. Jones, Counting Crows dal 1993, canzone che ci porta ad un appuntamento importante, quello con il nostro B-Day.
2: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
1: E allora auguri, auguri, auguri a tutti quanti voi che oggi festeggiate il vostro compleanno. So che siete in tantissimi, quindi non faccio nomi, vi mando un abbraccio virtuale e che sia veramente una giornata meravigliosa per tutti quanti voi. In modo particolare però per colui che spero, mi auguro, tra poco sarà in diretta con noi, perché insomma qualcuno ha pensato bene di fare degli auguri speciali. E quindi vi dico innanzitutto che siamo a Bisceglie e sento anche questo cellulare squillare e squilla, squilla, squilla. Risponderà il nostro amico, la nostra chiamata? Perché sì, è vero, gli auguri sono importanti, però c'è anche un bel messaggio, no, da consegnare. E però per poter consegnare questo messaggio ovviamente il festeggiato o la festeggiata deve rispondere.
3: Pronto?
1: Pronto, Franco?
3: Sì, chi è?
1: Franco! Oh Franco! Benvenuto su Radio Selene! Auguri!
3: Di che cosa?
1: Ma come di che cosa? È il tuo compleanno, Franco!
3: Lo so, è come no?
1: Devi sapere, caro Franco, che qualcuno ha pensato bene di portarti in diretta con noi qui su Radio Selene. Quindi mo, Franco, il mondo intero sa che è il tuo compleanno. Hai capito che bello?
3: Va bene, va bene, va bene.
1: E quindi tanti tanti auguri. Franco, dove ti trovi? Dove sei?
3: In giro, in giro.
1: A fare cosa?
3: Niente, fare niente.
1: Se ce la godiamo, ce la spassiamo questa giornata. E allora, per rendere ancora più piacevole questa giornata del tuo compleanno, qualcuno ha pensato bene di inviarti un bel messaggio che dice così: buon compleanno, un altro anno più grande, più saggio e più straordinario. Ti vogliamo bene, questo lo dicono. Grazie. I tuoi amici Rossella, Sergio, Bartolo, Giuseppe, Francesco e Michele. Auguri di cuore.
3: Grazie.
1: Ma se la sta ridendo, mo, se la sta ridendo il nostro Franco, perché secondo me all'inizio ha pensato ad uno scherzo, vero Franco?
3: È normale.
1: Beh, invece no, sei stato in diretta, i tuoi amici che hanno deciso di farti questa bella sorpresa e adesso offriamo loro qualcosa appena avrai modo di vederli. Va bene, Franco?
3: Va bene, va bene.
1: Franco, baci da tutti noi di Radio Selene. Mua! Buona giornata a te.
3: Grazie, grazie, grazie.
1: Grazie a te. La sua risata finale è fenomenale. Detto questo, termina qui il nostro appuntamento che torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

I need a dollar, chi è che non lo vorrebbe? Grandissimo Aloe Black che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene, e adesso una bella canzone d'amore, Bruno Mars con il suo Rescue Doll.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Continua così il nostro appuntamento, il nostro martedì insieme, ancora musica, musica, musica per tutti quanti voi che state viaggiando, per voi che siete a casa, per voi che siete con noi di Radio Selene, subito Emma Marrone e Rcomi.

Abbiamo così ascoltato, ritrovato questo pezzo degli anni 70, 1979, la Cool and the Gang. Beh, andiamo sempre nel tempo, no? Quindi ci spostiamo, ma non di molto, quindi dagli anni 70 agli anni 80, e con noi abbiamo The Commoners.

Rizzotti, una storia importante, un argomento importante, quello che stiamo affrontando oggi. Parliamo della nostra regione, delle culle vuote, si fanno sempre meno figli. Come mai e perché? Lo chiesto a voi e vi ringrazio come sempre, ma davvero davvero tanto, perché sono tanti messaggi che sono arrivati, che continuano ad arrivare. Giovanna da Bari, lei mi dice: ma sai, un tempo lontano le donne non lavoravano fuori di casa, mia mamma in casa confezionava abiti da sposa, aveva anche due ragazze che imparavano il mestiere, eravamo cinque figli con anche una nonna a carico. Però poi negli anni le fabbriche praticamente si sono riempite di operaie, segretarie, donne che lavoravano e poi tornavano a casa e facevano anche le casalinghe. Quindi come prendersi cura dei figli, nonni, asili nido? Dunque, dice, per me non è solo una questione economica, ma sono proprio i tempi che sono cambiati. Marcella invece mi dice: secondo il mio punto di vista è sia un fattore economico ma anche l'incertezza del futuro. Ognuno di noi vorrebbe dare il meglio ai propri figli. Devo dire che in Italia soprattutto c'è questo senso di incertezza che è particolarmente marcato. Mancano le basi per auspicare famiglie più numerose. Mia figlia vive all'estero e quasi tutti i suoi amici hanno dai due ai tre figli, compresa lei. Qui però ci hanno inculcato che il lavoro a tempo indeterminato è ormai una chimera. Lì pensa che dopo sei mesi di precariato sei assunto e senza alcun problema puoi permetterti addirittura il lusso di decidere di cambiare lavoro. Ci crederesti? Beh, dice, veramente poi i problemi sono veramente, ma veramente tanti, quindi ci auguriamo un futuro migliore. Maria Grazia da Trani, cioè, per me è una questione economica. Poi c'è Angelo da Taranto che mi dice: il problema non è solo l'aumento del prezzo della vita, ma anche le troppe richieste che ci sono per i bambini. È il corso di inglese, è il calcetto, è il telefono di ultima generazione. Ciò mi ci metto anch'io in mezzo, secondo me li stiamo viziando un po' troppo. Grazie anche ad Angelo, così come ringrazio anche Sossio da Barletta che dice: i ragazzi secondo me non fanno più figli perché ormai mettono storie sui social con cani e gatti chiamandoli figli. Anche questo è vero, però bisognerebbe avere sia i figli, quelli nostri, sia i nostri figli pelosetti. Quindi è vero, cioè. Ok, io sono del parere che è giusto, no? Un animale è membro di una famiglia e come tale deve essere trattato. Però hai ragione, non possono mancare.

0: grazie anche a Pasqua, Pasqua che è di Trani. E lei giustamente dice, in realtà a parte il fattore economico, quello che sicuramente oggi ci spaventa di più è anche la società in cui viviamo, tra violenza, bullismo, cattiveria.
1: Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbling.

Brava Gaia, ma che bello che è il suo nuovo singolo con Bossa Nostra. Allora, stavamo parlando insomma di figli, ma in questo caso c'è anche una bella notizia proprio per rispondere a Pasqua e a tutti coloro che giustamente, perché purtroppo è anche la realtà, viviamo in un mondo di violenza. Cosa bisogna fare? Allora vi racconto una notizia proprio bella bella che arriva proprio da noi, dalla nostra Puglia, perché a Bari è stato presentato Facciamo Pace ed è un progetto educativo proprio dedicato ai bambini, scritto in due lingue, sia italiano che albanese. E già, questo secondo me è un messaggio meraviglioso. Perché tutto questo? Perché insomma, come ne abbiamo già parlato, viviamo in un mondo dove siamo tutti pronti a discutere, a dividerci, a puntare il dito. E allora qualcuno ha pensato a una cosa semplice ma potentissima: insegnare la pace già ai più piccoli, non con discorsi complicati, ma attraverso fumetti, attraverso giochi, attività divertenti, parole facili. È un progetto che chiaramente parla di amicizia, di rispetto, di inclusione, di gentilezza, quindi insegna tutto questo ai bambini, che ne so, ad aiutare un compagno, a rispettare chi è diverso da noi, a imparare ad ascoltare. E questi sono già piccoli grandi gesti di pace. Bel progetto, complimenti a colui che ha avuto insomma quest'idea meravigliosa. Tornando a noi, ritorniamo alla musica, lo facciamo con Tananai. Tananai che continua ad avere successo, grande, grande, grande artista per quanto riguarda il panorama della musica italiana. Questo è Veleno.

0: qui sta sotto di te.
1: Radio Selene.
2: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Fabri Fibra, stavo pensando a te adesso, attenzione, perché invece vogliamo parlare di una bella novità qui su Radio Selene. Parliamo di quella che sicuramente sarà una di quelle canzoni che poi faranno parte proprio della colonna sonora della nostra estate. Una bella collaborazione tra Jovanotti e Alfa. E allora, com'è nata questa canzone? Quella che andremo ad ascoltare proprio tra pochissimo. In realtà è stato proprio Jovanotti che ha inviato la musica ad Alfa dicendo: guarda, ascolta questa musica e dimmi cosa ne pensi. E lì lui ha iniziato a inviare immagini, frasi, pensando anche al mare, pensando alla sua Genova, e da lì è nata la canzone, che poi tra l'altro c'è anche una curiosità proprio a proposito di tutto questo. Alfa ha dichiarato che l'ha fatto veramente con immenso piacere, perché il primo concerto della sua vita, quando lui aveva appena 5 anni, è stato proprio quello di Jovanotti, quindi anche per lui è stato come realizzare un sogno. Allora ce l'ascoltiamo qui su Radio Selene questa bella novità di Jovanotti e Alfa con Buon Vento.
1: È un

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ci avviciniamo anche per oggi al momento dei saluti, stanno per concludersi queste nostre tre ore insieme. La nostra musica è in arrivo Depeche Mode, ma subito con noi Alex Warren e il suo Fever Dream.

Again, facciamo un bocca al lupo a Belen, che ieri è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un malore. Fortunatamente, insomma, un inquilino l'ha sentita urlare, chiedere aiuto, quindi ha chiamato il 118. È andato tutto bene, ora sembra comunque che la situazione sia migliore.

0: com'è che si dice? Shaman Jin Sham o qualcosa del genere. Andiamo tutti a casa a fare la pappa, ma voi continuate ad essere dei nostri, continuate ad ascoltare Radio Selene. Per quanto mi riguarda è veramente tutto, anche per questo martedì 26 di maggio. Grazie per essere stati in mia compagnia. Grazie a Teo De Marinis che ha curato la parte tecnica. Ancora auguri per il tuo compleanno. Baci a tutti da Ilia e appuntamento a domani.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 27 maggio 2026 è il 147esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.35. Il santo del giorno è Sant'Agostino di Canterbury. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 maggio del 1939, a un anno esatto dall'uscita di Superman, irrompe nel panorama fumettistico Batman. Quel giorno nelle edicole degli Stati Uniti viene messo in vendita il numero 27 del fumetto Detective Comics, dove il nuovo supereroe, nato dalle matite di Bob Kane e Bill Finger, fa la sua prima apparizione nelle vesti del Vendicatore Oscuro, difensore della legge a New York. Il 27 maggio del 1993 viene ricordato per la strage mafiosa di Via dei Georgofili. È da poco passata l'una di notte quando un'autobomba di Cosa Nostra esplode di fianco alla Galleria degli Uffizi, uccidendo 5 persone e ferendone 48. Una notte che Firenze non ha mai scordato e che non potrà mai scordare. Nel 2006 un terribile terremoto a Giava in Indonesia miete 5.700 vittime e lascia 200.000 persone senza tetto. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 maggio del 1964 l'Inter di Capitan Picchi batte 3-1 il grande Real Madrid e conquista nella finale di Vienna la sua prima Coppa dei Campioni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 maggio del 1961 Peppino Di Capri debutta in classifica con Parlami d'amore, Mario. Nel 1976 Mia Martini rilascia il disco Che vuoi che sia se t'ho aspettato tanto. E nel 1978 Francesco De Gregori debutta in classifica con Generale. Passiamo a Renati oggi, ricordiamo Don Milani, nato a Firenze il 27 maggio 1923, qui scomparso il 26 giugno 1967. È stato un presbitero, scrittore, docente ed educatore cattolico italiano. Fu un sostenitore dell'obiezione di coscienza opposta al servizio militare maschile, all'epoca obbligatorio in Italia. Per tale motivo fu processato e poi assolto per apologia di reato. Compie oggi 82 anni Bruno Vespa, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano. È uno dei protagonisti dell'informazione che divide e fa discutere. Spegne 70 candeline il regista italiano Giuseppe Tornatore, capace di far sognare il pubblico con storie e personaggi entrati nella storia del cinema. Buon compleanno a Salvatore Ficarra, detto Salvo, l'attore, cabarettista, conduttore televisivo, sceneggiatore e regista italiano, noto come membro del duo comico Ficarra e Picone, compie oggi 55 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 maggio del 2013 di Little Tony, protagonista della musica leggera italiana tra gli anni 60 e 70. Nel 2021 ci lasciava invece Carla Fracci, è stata una delle più importanti ballerine della storia. E il proverbio del giorno è: chi ha la fortuna tutta prova, trova i galli che fan le uova.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Ehi, Mercedes. Avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli della variante di Torre a Mare e della variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 106 Ionica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 all'altezza del ponte sul fiume Tara in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, i troppi pensieri vi allontanano dal presente e dai piccoli piaceri della vita. Sul piano lavorativo alcuni progetti devono essere rivisti e questo vi crea ansia, ma le energie crescono rapidamente e vi sosterranno. Toro, i nodi vengono al pettine in coppia. Servono chiarezza e calma per evitare inutili tensioni. Le responsabilità professionali aumentano e voi vi sentite sotto pressione, ma con un po' di pazienza tutto si risolve. Gemelli, i single desiderano trasgressione, ma potrebbero trovarsi in situazioni poco chiare. Chi è in coppia deve affrontare subito i problemi senza procrastinare. Nel lavoro la fatica si fa sentire, cercate di riposare. Cancro, in amore desiderate riavvicinarvi al partner, ma rischiate di sembrare distratti o poco presenti. Nel lavoro la vostra mente ha bisogno di rallentare, quindi se potete concedetevi una pausa rigenerante. Leone, nonostante il vostro impegno, le sfide sembrano insormontabili e tutto ciò rischia di rendere ulteriormente difficile mantenere il focus sul lavoro o sulle attività che contano. Prestate attenzione alla vostra salute. Vergine, un incontro inaspettato rischia di portare più confusione che gioia. Nonostante il vostro impegno, le ricompense sembrano scarse. Lavoro e vita privata rischieranno di sovrapporsi, generando ulteriore stress. Bilancia, la vostra relazione d'amore sembra che stia vivendo un periodo di stallo. Siate prudenti nelle vostre aspettative. Le nuove sfide potrebbero sembrare scoraggianti anziché stimolanti. È essenziale che vi prendiate più cura di voi. Scorpione, mantenere uno stile di vita sano può sembrare un compito arduo di fronte alle difficoltà quotidiane. Tuttavia è importante trovare la forza per affrontare queste sfide e cercare modi per mantenere il vostro benessere. Sagittario, un periodo di introspezione potrebbe portarvi a riflettere sui vostri bisogni emotivi. Se siete single potreste conoscere qualcuno di interessante, ma siate cauti e non esagerate con le critiche. Capricorno, la passione non manca nella vostra relazione di coppia, ma potreste aver bisogno di un po' di spazio, qualche preoccupazione dal punto di vista economico. Non scadete nel pessimismo cronico. Acquario, un incontro inaspettato potrebbe scatenare una passione travolgente. Se siete già in coppia, l'intesa sarà alle stelle. La vostra creatività sarà apprezzata e potreste ricevere dei riconoscimenti inattesi. Pesci, basta poco per farvi sentire attaccati, ma non sempre le provocazioni sono reali. In coppia ascoltate di più il partner, i suoi consigli possono aiutarvi a migliorare. Il lavoro prende il sopravvento. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Il valore di un essere umano si misura da quanta verità è capace di dire. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti mattinieri, buongiorno anche in questo mercoledì 27 maggio 2026, inizia una nuova giornata, inizia una giornata con le temperature alte perché in questi giorni le previsioni del tempo raccontano di un clima, devo dire, molto caldo nella nostra regione. Signore e signori, è tornato Silvio Tempesta, ripulito e riposato, è tornato alla parte tecnica, quindi lui si occuperà naturalmente della regia in questa nostra puntata che ci vedrà insieme fino alle 10:15. Quante cose che ho preparato per voi, ci siete dall'altra parte, ben svegliati.
0: Questa

0: Comoroso con Jack Black. Allora, buongiorno ad Andrea di Barletta, buongiorno Maria Rita, ciao. E poi Francesco che scrive: buongiorno amici di Radio Stilene, finalmente mercoledì mi faccio la mia mezza giornata lavorativa. È bella questa cosa, cioè spezzi un po' la settimana, no? Quindi mezza giornata, certo l'alzataccia c'è comunque, e poi libertà, ecco, poi si può cominciare anche ad organizzarsi, tu sei di Bisceglie, si può andare anche al mare, prendere la prima tintarella, perché è bello quando hai il mare a due passi, ti puoi effettivamente organizzare. Buongiorno a tutti, ben svegliati, per noi le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Due motociclisti morti nella giornata di ieri in due incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza invece un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini: le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso, una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati, l'intera società, perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. È iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros, l'ultimo slam in cui il tennista non si è ancora imposto e nel quale è reduce dall'amara finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3-7 la wildcard francese Tabo, che occupa la posizione numero 171 della classifica. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Questa è Radio Selenium.

canzone del 2013 su Radio Selena in questa mattinata. Io ripartirei questa mattina da quello che abbiamo ascoltato nel nostro primo GR della giornata, cioè sono stati sospesi per 30 giorni questi studenti protagonisti di questa brutale aggressione a due docenti avvenuta nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. Questa aggressione era stata anche ripresa da un video, sono state fatte anche delle foto e poi tutto è stato diffuso sui social. Questa aggressione è avvenuta la scorsa settimana, quando appunto due docenti sono stati picchiati da questi studenti fuori dalla scuola, tra l'altro neanche loro docenti, però docenti che avevano rimproverato questi ragazzi poco prima. In questo filmato questo gruppo di studenti circonda praticamente un docente che viene colpito a calci e pugni, questi ragazzi si accaniscono anche contro un altro professore, tra le risate di chi riprende tutto con il cellulare senza muovere un dito in difesa di questi insegnanti. Ai danni di uno dei due docenti sono stati inflitti anche dei colpi di cinghia, pensate, il tutto condito, come appunto vi stavo raccontando, dalle risate di altri ragazzini. Perché riprendo questa notizia? A parte altra violenza, cioè ormai parliamo soltanto di questo da un po' di tempo a questa parte, ma quello che mi lascia perplessa è che questi docenti decidono di non presentare denuncia perché ritengono che non sia educativo, e quindi è più educativo non presentare denuncia. È chiaro che i 30 giorni di sospensione ti sei giocato l'anno scolastico, perché dovrebbe essere così, ma può bastare a far capire a questi ragazzi quanto hanno sbagliato? Cioè è giusto non presentare denuncia? È educativo non presentare denuncia? Che ne pensate? Troppo pesante come prima domanda in questo primo momento della vostra giornata? No, facciamo delle riflessioni, quindi se avete la possibilità mandatemi pure un WhatsApp o una nota vocale.

Men and me, Benson Boone. Stiamo facendo qualche riflessione questa mattina sulla notizia che vede protagonisti due docenti di Parma che sono stati accerchiati, picchiati, presi a calci e pugni da alcuni studenti. Ora questi studenti avranno una sospensione di 30 giorni, questo è stato deciso. Solidarietà dal mondo scolastico a questi due docenti che decidono però di non presentare denuncia. E quindi la domanda è: giusto? È educativo non presentare denuncia? Che cosa si otterrà senza la presenza della denuncia? Sbagliato, mi scrive Laura da Brindisi. Così passa il messaggio che possono fare di tutto questi ragazzi. E poi ancora, buongiorno ad Elena, benvenuta su Radio Selene. Lei è di Bari. Io resto veramente senza parole. Sono criminali. Se si continua così a giustificare e perdonare tutto, tutto peggiorerà e sarà tollerato tutto come cose normali. Anzi, già siamo su questa strada. Questi i primi commenti arrivati dai nostri ascoltatori. Luigi da Turi mi scrive: sicuramente si tratterà di docenti con un orientamento sociopolitico particolare, portati a pensare che queste problematiche si risolvono filosoficamente. Che dire, ormai educhiamo alla certezza dell'impunità, quindi cosa pretendiamo? I docenti attendino pure la prossima aggressione. Questo è il suo parere. Non solo sarebbe stata utile una denuncia, ma la costruzione a lavori socialmente utili, tipo pulizia dei parchi, dei bagni pubblici, l'adozione di una persona anziana da curare e quant'altro, dietro naturalmente la supervisione di gente competente. E via l'uso dei social per un anno per questi ragazzini senza regole. Buongiorno a tutti da Anna Maria Torre Santa Susanna. Grazie per i vostri commenti. Buongiorno a questi mattinieri che hanno avuto il tempo, ecco, come dire, di scrivere a noi di Radio Stellina. E buona giornata a voi. Bologna è una regola. Luca Carboni.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
7: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
8: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
9: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
10: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
9: Vedo la luce in fondo al tunnel.
10: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
11: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: Future U2 su Radio Selene. Andiamo ad occuparci delle belle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi mercoledì 27 maggio 2026, regime di alta pressione sulla nostra regione. Questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, venti deboli, mari poco mossi. Temperature massime comprese tra 27 e 33 gradi, valori notturni stazionari.
1: Stai ascoltando

0: Francesco De Gregori, collegamenti dal 1979 per questa meravigliosa cosa sarà che abbiamo fatto riascoltare ai nostri mattinieri che questa mattina hanno scelto Radio Selena e che questa mattina si sono anche un po' espressi su quello che invitavo a fare, cioè invitavo a riflettere su una questione. Questi due docenti a Parma la scorsa settimana picchiati da alcuni ragazzi che sono stati sospesi per 30 giorni, però loro hanno deciso di non fare denuncia, e quindi è giusto, non è giusto, è educativo. Mi scrivevano ancora: questi ragazzi evidentemente non hanno come figure di riferimento dei buoni esempi, bisogna ricorrere a ripari, altrimenti il mondo andrà a rotoli. Siamo lì, e noi adulti dobbiamo dare il buon esempio, ma comunque sono d'accordo per una punizione esemplare che di riflesso vada anche alle loro famiglie per farli un po' riflettere. Ognuno di noi deve essere responsabile delle proprie azioni e noi adulti siamo responsabili di questi giovani ragazzi e ogni tanto ce lo dimentichiamo. Poi c'è una nota vocale.
1: Buongiorno Maria Rita.
0: Ciao.
1: È sbagliatissimo non presentare denuncia, perché ognuno di noi se sbaglia deve pagare i propri errori, perché solo pagando i propri errori può riuscire a capire, non è detto che lo capisca, può riuscire a capire. Il dolce non ha portato mai bene a nessuno. Mazzate e panelle fanno i figli belli, si diceva.
0: Mazzate e panelle fanno i figli belli, è una cosa che ormai fa parte del passato. Ho questa sensazione, triste sensazione. Va bene, grazie ancora una volta per i vostri commenti. Il numero tenetelo sempre ben presente, ci occuperemo di tanto altro anche in questa puntata. 347 727 2274. Pinguini tattici nucleari.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Mercoledì 27 maggio ai mattinieri che ascoltano Radio Selena e benvenuti, buongiorno. Magari avete già ascoltato la radio sin da quando abbiamo cominciato, magari siete arrivati adesso e arrivate per ascoltare Giax con Fedez, Vorrei ma non posso, e poi The Colors, Rolling Stones.

l'argomento sui docenti che hanno deciso di non esporre denuncia dopo l'aggressione ricevuta la scorsa settimana a Parma, con il messaggio di Francesco Di Trani che mi scriveva: la colpa di queste spiacevoli situazioni non è dei giovani, purtroppo sono le generazioni precedenti che hanno fallito nei metodi educativi. Grazie naturalmente anche a te. Nel frattempo, con la musica cerchiamo di andare in altri periodi della nostra storia, in questo caso nel 1996. Allora, lui in realtà è considerato, è sempre stato considerato tra i più grandi esponenti della musica rap, e purtroppo è venuto a mancare nel 1996 perché fu vittima di un agguato a Las Vegas. Sto parlando di Tupac e questa è la famosissima California Love.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: con la sua forte su Radio Selena, e per noi invece ora le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selena Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra USA e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 31 morti e decine di feriti nelle ultime 24 ore. Raid anche sulla striscia di Gaza. Sarebbe stato ucciso il capo dell'ala militare di Hamas.
3: Siano rispettati i diritti di tutti, questo è l'appello lanciato da Papa Leone XIV a proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Rinnovo l'appello a tutte le autorità ad assistere e accompagnare, aiutare il popolo di Gaza che soffre tanto, ha aggiunto il Papa.
2: La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo.
3: Un'operazione di soccorso che richiede di attraversare cunicoli strettissimi e spesso inondati di acqua fangosa. E intanto, raccontano i media internazionali, il tempo stringe per cercare di salvare un gruppo di persone rimaste intrappolate da una settimana in una grotta remota e isolata. Sono 7 le persone che si teme siano rimaste bloccate in una caverna nel cuore del Laos. Cercavano oro, sostengono le autorità locali, ma dopo essersi addentrati nella grotta, i 7 non sarebbero più riusciti a uscirne.
2: Un caldo mai visto a memoria d'uomo a maggio e raramente anche in piena estate a queste latitudini, con notti quasi tropicali e giornate talmente opprimenti da iniziare a mietere le prime vittime. È lo scenario dell'ondata di afa fuori stagione che si è abbattuta da domenica su vari paesi europei, dall'Italia alla Francia fino a nazioni più nordiche come l'Olanda o come le isole britanniche, solitamente al riparo da certi sbalzi continentali.
3: Il tennis è buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner, il numero uno del ranking ATP, ha superato il primo turno battendo in 3 set la wildcard francese Clément Tabu. Sinner sul campo Philippe Chatrier si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. La prossima sfida sarà con l'argentino Cerundolo. Oltre Sinner, tra gli italiani in campo ieri, Matteo Arnaldi è esordito con una vittoria. L'azzurro ha infatti superato l'olandese Griekspoor. Luciano Darderi ha battuto l'austriaco Hofner. Termina invece subito l'avventura parigina di Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-3, 6-3 dalla 18enne russa Korneva.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Selene.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
8: Saremo io e te per sempre legati.
9: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Sarà per sempre sì.
1: Questa è Radio Selene.
0: Dopo la nostra prima parte cambia lo scenario, parliamo di estetica. L'estetica è soggettiva ma ha un peso oggettivo, perché conta così tanto? Ne parliamo tra poco, subito Biagio Antonacci e poi George Michael.

0: trovato George Michael, questa canzone del 1990 che si chiama Waiting for the Day su Radio Selene. Buongiorno, l'estetica, dicevo, oggi cambiamo scenario e passiamo all'estetica, che è soggettiva però ha un peso oggettivo, è il nostro biglietto da visita immediato e modella, come dire, le prime impressioni, guidando le nostre interazioni anche con il resto della società. Perché? Perché l'estetica conta così tanto? Perché l'occhio vuole la sua parte, quindi è il primo impatto, no? In amore o nel lavoro? L'aspetto fisico è la prima variabile che viene inconsciamente anche valutata. E allora, diciamo che c'è anche un aspetto psicologico, cioè curare la propria estetica, dall'abbigliamento alla cura personale, è spesso un riflesso di come ci sentiamo noi interiormente. Sarà capitato anche a voi, donne, di uscire senza trucco, uomini senza barba sistemata, perché magari è dentro e vivete un periodo che non è proprio facilissimo, e diciamo che quello fa, insomma, la differenza con appunto tutte quelle che sono le relazioni che poi possiamo avere. Il viso, il linguaggio del corpo sono strumenti potenti per connettersi con gli altri, e non è tutto. Per quanto conti all'inizio, l'aspetto fisico perde poi, diciamoci la verità, rapidamente di valore se non è sostenuto poi da altre qualità profonde come l'empatia, il carisma, l'intelligenza, la personalità. Poi è chiaro, la persona la devi comunque conoscere. Nella vita quotidiana la percezione della bellezza è definita fluida, cioè un forte carisma può rendere affascinante una persona, mentre la bellezza da sola rischia di risultare sterile se appunto non c'è una personalità. È importante, l'estetica sicuramente è importante perché influenza la percezione che hanno gli altri di noi, e poi però bisogna andare chiaramente alla sostanza, insisto su questo. Però vediamo un po' che cosa ne pensate, quanto conta l'estetica per voi. Diamo i numeri stamattina, da 1 a 10 datemi un voto, potete mandare un WhatsApp, potete mandare una nota vocale al 347 72 72 274.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

con la sua che fastidio, l'impatto che la bellezza fisica ha sulla nostra vita è molto potente. Nelle donne rispetto agli uomini il giudizio sulla propria bellezza appare però molto più severo, e questo è un altro dato di fatto. Stamattina si parla di estetica, capiamo insieme a voi quanto conta da 1 a 10 l'estetica. Cara Margherita, buongiorno, per me l'estetica è più importante, 10, cerco sempre di abbinare il trucco all'abbigliamento, capelli sempre in ordine, mani curate, tutto naturale. Ovviamente mai niente di artefatto, grazie. Ancora, l'occhio vuole la sua parte, quindi per dare un voto un maschietto mi scrive un bell'8, direi almeno 9, penso bisogna sempre essere presentabili, un altro giovanotto, e poi dalla provincia di Taranto 7 quella esteriore, 10 con lode quella dell'animo, morale, comportamentale ed interiore, quindi andiamo un po' più nel profondo. Ci sono altri WhatsApp che parlano proprio di estetica, c'era questo messaggio mi ha colpito particolarmente, di Gianna che mi scrive da Trani: l'estetica è la prima cosa che si nota, fa da insegna luminosa per il locale, poi però nel locale ci devi entrare, quindi devo dire è bello questo confronto, questo paragone. 347 727 2274, se avete qualcosa da dichiarare in questa giornata. Intanto The Weeknd.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

Per sempre sì, su Radio Silena in questa giornata, in questa mattina 8:30, stiamo parlando di estetica, stiamo dando dei numeri stamattina da 1 a 10 quanto conta l'estetica per voi, tantissimo, 10 mi scrive Francesca da Bari, tantissimo, inutile negarlo, direi un bell'8 Valeria da Barletta, e poi un saluto a Tonio che mi scrive da Locorotondo: viviamo nella società dell'apparenza e dell'immagine, vogliamo far finta che l'estetica conti poco relativamente? Falso, direi 7:30. Buongiorno, ma buongiorno a te. Conta molto, è uno straordinario biglietto da visita, anzi direi apre le porte, tutte le porte, come canta Gianni Morandi. Luisa, un saluto a te, poi la vita è bellezza. Buongiorno a Silvana che invece ci contatta da Polignano a Mare.

0: scattare una foto.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Radio Selene.
1: 9:15, siamo in diretta anche per quest'oggi. Buongiorno mattinieri, noi riprendiamo da Miles Smith con Nia Horan, Drive Safe, stessa direzione la nuova canzone di Paola Iezzi, e poi riascoltiamo anche Dua Lipa con Love

su Radio Stella, ne mancano pochi minuti alle 9 di questa mattina e noi ci concediamo un po' di raffinatezza con i Jamiroquai dal 2005.

Quay su Radio Selene. Buongiorno, c'è Nico che ci scrive da Portocavallo Polignano a Mare. Sì, Portocavallo è praticamente una spiaggetta in località San Vito, bellissima. Grazie per la foto, mi sento meglio anche solo a vedere la foto, mi sento meglio anche io. Lui si gode questo meritato giorno di riposo e grazie per averlo condiviso con noi. Benvenuto su Radio Selene, per tutti i vostri WhatsApp, per i vostri buongiorno, le vostre richieste musicali, i vostri saluti. Potete inviarci naturalmente un messaggio, una nota vocale al 347 7272 274. Un minuto alle 9.

0: ragazzi, ora le notizie dalla Puglia per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. I carabinieri, nel corso di un'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, hanno smantellato un'organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole delle province di Foggia e dell'Abate. 19 le persone arrestate, maggiori dettagli nelle prossime edizioni. Il GIP di Lecce ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura sulla morte di Roberta Bertacchi, la 26enne di Ruffano trovata impiccata con una sciarpa al balcone della sua abitazione in via del Lavoro a Casarano il 6 gennaio 2024. L'opposizione all'archiviazione era stata presentata dai legali della madre della vittima. Nell'inchiesta indagato per istigazione al suicidio il fidanzato della giovane, Davide Falcone, 36enne di Casarano. Con il provvedimento, nel quale evidenzia una dinamica oscura, il GIP ordina al PM di compiere ulteriori indagini cui i risultati dovranno essere depositati entro 3 mesi. Secondo le indagini, la relazione sentimentale della coppia sarebbe stata tormentata e conflittuale, con forti litigi, l'ultimo avvenuto proprio la notte della morte della giovane. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mozione proposta dal gruppo consigliare di Fratelli d'Italia affinché si adotti una misura straordinaria per consentire ai cittadini pugliesi morosi di regolarizzare il bollo auto scaduto pagando soltanto l'importo originario senza interessi né sanzioni. L'obiettivo è favorire il rientro di un'evasione considerata significativa e recuperare risorse utili ai servizi pubblici regionali. Taranto può diventare un modello europeo di riconversione industriale e diversificazione economica grazie agli strumenti collegati al Just Transition Fund. Lo ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, in un videomessaggio diffuso nella prima giornata del Salone Mediterraneo dell'Impresa promosso da Confcommercio Taranto. Secondo Fitto, il capoluogo ionico rappresenta oggi uno dei luoghi più importanti e simbolici delle grandi trasformazioni economiche e industriali ambientali che l'Europa è chiamata ad affrontare nei prossimi anni. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al -50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest, in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
5: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.

0: siete su Radio Selene, buongiorno a tutti voi. Radio Selene si prepara a vivere un lungo fine settimana perché si torna a Rignano Garganico, in questa perla del Gargano, in questo posto che scopriremo e che vi racconteremo anche grazie a quello che il Kunz Rignano Garganico offre, questa 3 giorni con il Kunz Gargano Food Fest. E noi ne parliamo questa mattina direttamente con il primo cittadino di Rignano Garganico, Luigi Di Fiore, il sindaco al telefono con me. Ben trovato sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
0: Diciamo che lì siete tutti giovani, anche quelli che non sono giovani sono giovani grazie a voi che siete giovani. È vera questa cosa? E noi l'abbiamo testata l'anno scorso.
1: Nello spirito e anche nel corpo.
0: È vero. Allora sindaco, un nuovo appuntamento con il Kunz, che è buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni, divertimento nel cuore del Gargano. Lei che cosa aggiungerebbe?
1: Sì, il Kunz è diventato ormai un progetto di comunità, unisce tradizione, promozione territoriale, sviluppo locale. È la dimostrazione concreta di quanto un piccolo paesino come il nostro, come Rignano Garganico, possa organizzare iniziative di rilievo, diventare attrattivo, accogliendo turisti e visitatori nel segno della convivialità e dell'autenticità garganica.
0: Esatto, infatti arrivano tantissimi anche dalle zone limitrofe, persone che ormai hanno scoperto il Kunz e sono disposti anche a fare un po' di chilometri pur di vivere uno di questi 3 giorni, magari tutti e 3 giorni, organizzandosi e prendendo anche da dormire da quelle parti. Allora ricordiamo l'appuntamento: venerdì, sabato e domenica 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene saremo in diretta, quindi ci trasferiamo praticamente a Rignano Garganico. Saremo in diretta ogni pomeriggio a partire dalle 4, ci sarò io insieme a Stefano Alicchio e partner, media partner Radio Selene del Kunz. Noi siamo davvero molto molto contenti. Lei può fare un invito per venire lì a Rignano Garganico? Vediamo un po' se è più bravo di me.
1: Vi aspettiamo a Rignano Garganico il 29, 30 e 31 maggio per divertirci insieme col sorriso e l'entusiasmo che contraddistingue questa piccola ma grande, grande comunità.
0: È verissimo, è stato davvero molto bravo. Allora ci vediamo a Rignano, sindaco. Grazie.
1: Ci vediamo.
0: Grazie a Luigi Di Fiore, primo cittadino di Rignano Garganico, e viva il Kunz.

fatto l'invito ufficiale per il Kunstan. Seguite le nostre dirette, i nostri canali social nei prossimi giorni. Venite a trovarci se potete, vivete insieme a noi questa bellissima iniziativa, perché noi l'abbiamo vissuta appunto già l'anno scorso, quindi vi sappiamo già dire che è veramente pazzesca. E restando in zona Gargano, a Rodi Garganico invece, il prossimo 21 di agosto, la splendida cornice del porto turistico farà da sfondo al concerto live di Francesco Gabbani, che abbiamo appena ascoltato e che porterà sul palco naturalmente tutti i suoi più grandi successi, compreso questo nuovo singolo che si chiama Summer Funk. Un concerto totalmente gratuito organizzato dal comune. Come si dice in questi casi? Namaste, Ale.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti

0: Classiche.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.

su Radio Selena, 9:30. Andiamo a Bari perché c'è questa professoressa in pensione, professoressa insegnante di arte in pensione che ha 69 anni, si chiama Angela Celi, che ogni mattina arriva a Bari da un comune limitrofo per fare che cosa? Si posiziona nella strada Arcobasso, che è quella più frequentata praticamente dai turisti, per realizzare con la tecnica dell'acquerello immagini della città. È bella questa cosa, lei propone i suoi disegni a pochi passi dalle signore delle orecchiette in pratica, quindi non soltanto la pasta fresca, non soltanto i taralli, nella zona vecchia di Bari c'è chi scommette anche su altro per attrarre i turisti, tant'è che lei dice piacciono molto soprattutto agli americani e agli inglesi, e questo è un periodo in cui molti di questi turisti sono appunto nella nostra regione, quindi propone immagini della città di Bari, ma non soltanto, perché riceve anche delle richieste strane, tipo un po' di giorni fa una signora gli ha chiesto di ritrarre il suo cane, e quindi lei si presta anche a questo tipo di richieste, quindi buon lavoro a lei perché continua anche in pensione a fare quella che è stata la passione praticamente di tutta la sua vita. Bari, e allora Serena Brancale con due siciliane, Levante ed Elia, al mio paese.

E di questo duetto si parla molto anche sui social, viene commentato positivamente perché Alfa è sempre stato visto come un bravo ragazzo, di quelli che meritano quello che gli sta accadendo in carriera, e Jovanotti ha condiviso, ecco, la bontà di questo ragazzo. Insieme cantano una canzone, si chiama Buon Vento.

0: Questa è Radio Selene.
1: La puntata di oggi termina qui, come sempre, grazie a chi ha scelto Radio Selene, come ringrazio anche Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica. Domattina saremo qua alle 7:05. Buona giornata da Maria Rita.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Di corsa, ed eccomi qui pronta anche in questo mercoledì 27 di maggio, e anche questo mese sta per lasciarci, sta per arrivare giugno, l'estate, il mare, le scuole che chiudono. A proposito di scuole, rimanete con noi perché oggi avremo da parlare, da raccontarci un sacco di cose, ma intanto buongiorno cari, benvenuti su Radio Selene in mia compagnia fino alle 13. Saluto e ringrazio dall'altra parte, tornato alla sua postazione, il nostro Silvio Tempesta, e iniziamo subito, ma proprio subito, con la nostra musica. Lo facciamo con Gary Go.
0: Questa è

0: Per gli amici Jenny, ormai tutti quanti lo conosciamo semplicemente con Samurai Jay, che abbiamo ritrovato con Ossessione. E adesso fermiamoci giusto una manciatina di minuti per dare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Ode, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno. Le forze di difesa israeliane hanno diffuso il filmato del raid. Ode è il 15° alto ufficiale dell'ala militare di Hamas, ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. Intanto il vice premier e ministro degli esteri pakistano ha discusso degli sforzi diplomatici per la pace in Medio Oriente con il segretario generale delle Nazioni Unite a New York.
2: È previsto per oggi il rientro in Italia degli attivisti della flottiglia fermati a Sirte. Lo rende noto la delegazione italiana, secondo cui 6 attivisti arriveranno a Fiumicino. Intanto ieri Papa Leone XIV ha lanciato un appello: siano rispettati i diritti di tutti. A proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia, bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti.
3: Sono stati smantellati dai carabinieri dell'Aquila 3 sodalizi criminali cooperanti tra loro, indagati per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso. L'operazione è in corso da questa mattina. I militari stanno dando esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale del Capoluogo nei confronti degli appartenenti.
2: 2 motociclisti morti nella serata di ieri in 2 incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo, nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza invece un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto.
3: Sprint sul nucleare, un patto per sburocratizzare il paese. Dalla nuvola all'EUR, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si rivolge al mondo delle imprese e rilancia l'azione del governo in campo economico in vista della fine della legislatura, rivendicando i risultati raggiunti finora. Al centro dell'intervento all'Assemblea di Confindustria, una visione di Europa che faccia meno e faccia meglio, accompagnata da una forte spinta alla semplificazione normativa, al rafforzamento della competitività industriale e al sostegno a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica.
2: Tennis: si apre il secondo turno al Roland Garros con 3 italiani in campo. Nel tabellone maschile tocca a Lorenzo Sonnigo, che se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Cerca la sua seconda vittoria in carriera in uno slam il 19enne Federico Cinacchi, affronta l'olandese De Jong. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini, la toscana numero 13 del tabellone e finalista a Parigi nel 2024. Sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Tra i big impegnati oggi anche Zverev, Novak Djokovic e Iga Swiatek.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Selene.
5: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
6: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
5: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo su Facebook.
7: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la fiera del disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ancora una volta buongiorno a tutti quanti voi, grazie per averci scelto anche quest'oggi. Radio Selene con Ilia D'Arpa fino alle 13, tra poco inizieremo anche il nostro tema, ma subito la nostra musica.

Baby, I love your way, ovunque voi siate in questo momento, grazie per essere qui con noi, Radio Selene, vogliamo iniziare subito. Il nostro argomento è anche quest'oggi, come sempre avrò bisogno della vostra collaborazione, sapere insomma cosa ne pensate, le vostre opinioni al 347-7272-274, perché vogliamo parlare di estate, no? L'estate, insomma, giugno ci porta già a pensare all'estate, alle vacanze e alle scuole che chiudono. Quindi ragazzi felici, genitori un po' meno, ammettiamolo, ci siamo passati un po' tutti quanti, eh? E allora, perché vogliamo parlare di scuole? Perché è arrivata una notizia che sicuramente è destinata a far discutere. Allora, il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, ha dato il via libera al cosiddetto piano estate. In pratica, che sta a significare? Che le scuole che vorranno potranno restare aperte anche durante l'estate. Io l'immagino già tanti genitori. Felicità! Quindi attenzione però, perché non sarà soltanto momento di studio, quindi non solo compiti, recuperi, ma anche sport, musica, teatro, laboratori creativi, attività di gruppo. Insomma, l'idea è quella di trasformare la scuola in un luogo vivo anche quando le lezioni finiscono. E allora, io sono convinta, come sempre abbiamo due popoli. Da una parte c'è sicuramente chi dirà: finalmente così i ragazzi hanno un posto sicuro dove stare, socializzare e imparare qualcosa di bello. Dall'altra, ovviamente, c'è anche chi dirà: oh, ma basta, cioè i ragazzi hanno anche bisogno di libertà, di mare, ma sì, anche di noia, di giornate senza orari, insomma, di vivere davvero l'estate. Ebbene, voi cosa ne pensate? È giusto, non è giusto? Secondo voi le scuole aperte d'estate sono una grande opportunità oppure no? Al 347 7272 274.

con Buona Domenica. E allora eccoci qui, oggi stiamo parlando insomma dei nostri, più che altro dei vostri ragazzi, perché io ho già dato, quindi stiamo parlando un po' di voi che avete figli insomma che vanno ancora a scuola, e quindi l'opportunità di mandarli a scuola anche d'estate, non solo per che ne so, fare lezioni di recupero ad esempio, ma anche attività, no? Quindi è giusto o meno che le scuole rimangano aperte anche d'estate? Le vostre opinioni, i vostri messaggi, le vostre note vocali.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Selene.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

no, dico, di cosa stiamo parlando? Che grande musica! Joe Jackson con Stepping Out, grande successo degli anni 80, era il 1982. Noi invece di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di estate, di divertimento, di sole, di mare, di staccare la spina un po' per tutti, no? Soprattutto insomma per i ragazzi. E stiamo parlando poi anche di questo nuovo progetto del ministro dell'istruzione, proprio Giuseppe Valditara, che ha firmato il cosiddetto piano estate. Cosa significa? Significa che permetterà alle scuole, che però aderiranno, vorranno restare aperte nei mesi estivi, che cosa voglio fare? Vuole trasformare le scuole in luoghi vivi anche d'estate, quindi ci sarà sport per i ragazzi, ci saranno laboratori creativi, quindi tutti quanti insieme, ma anche musica, teatro, attività sociali, anche corsi di recupero e ripetizioni proprio per chi ne ha bisogno. E quindi voi cosa ne pensate? Iniziano da già arrivare messaggi, note vocali. Come sempre vi daremo spazio intorno alle 11:15. Voi continuate a dirci la vostra. Ora fulminate.

pezzo di me, cioè obiezzegora, forse no, forse non intendeva dire tutto questo Levante. Allora siamo pronti per ascoltare un'altra bella novità, e qui ci stavamo scherzando io e Silvio Tempesta a microfoni spenti, no, a dire ma che sta succedendo agli artisti di oggi, questi nomi un po' particolari, cioè voglio dire, noi ce li ricordiamo, no, i nostri cantautori Francesco De Gregori, Lucio Dalla, cioè voglio dire Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante. Qui invece si parla di Franco 126 e adesso ne abbiamo scoperto un altro, Fiat 131, chi è che se la ricorda? Siamo negli anni 80, un'auto praticamente mitica che parlava proprio di estate, però di lui si parla veramente molto bene, i giovani lo conoscono perfettamente, insomma un giovane rap, musica urbana, giusto per intenderci. Qui ovviamente insieme a Delia, che abbiamo conosciuto insieme a Levante e ovviamente anche alla nostra Serena Brancale, si sono messi insieme ed è uscito fuori il Rum e Cioccolata, che è una novità su Radio Selene.

Radio Selene, questa è la nostra musica e siamo noi ad accompagnarvi, ma noi avremo anche modo di incontrarci dal vivo. Quando? Bene, prendete nota, il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest e saremo in diretta a partire dalle 16. Parleremo di buon cibo, di sapori autentici, di attività, di tradizioni e divertimento proprio nel cuore del Gargano. Ebbene, noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi racconteremo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16. Oh, mi raccomando, non mancate.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche. 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16:00.

0: Questa è Radio Selene.
1: E in questo mercoledì 27 di maggio, ancora buongiorno a tutti voi, grazie per essere dei nostri qui con Radio Selene e la nostra musica. Tra poco ci sarà Eros Ramazzotti, ma subito con noi Alice Merton.

0: sono assolutamente convinta che voi come me avete cantato questo grande successo del 2001 di Eros Ramazzotti con Un angelo non è, un po' come il karaoke, non vediamo ancora la possibilità di cantare perché cantare fa bene all'anima, toglie lo stress. E allora 1987, ora Gianna Nannini.
1: Quelle

Non so perché, ma io ho questa sensazione, no, della Gianna Nannini, la vedo un po' come Mick Jagger. Secondo me anche a 90 anni e passa, li salterà come un grillo sui palchi. Quest'oggi l'abbiamo ritrovata con I Maschi. Buongiorno, un minuto dopo le 11.

0: Con Carry On. E adesso invece è arrivato anche il momento dell'attualità insieme all'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sta succedendo qualcosa di clamoroso in Spagna, proprio mentre oggi il leader spagnolo, il primo ministro Sanchez, viene ricevuto dal Papa a Roma. In una visita in cui Sanchez ha incontrato Elly Schlein, ma non Giorgia Meloni. Si sa che Pedro Sanchez è un po' il capofila della parte dell'Europa che guarda verso sinistra, anche perché l'altro leader continentale di matrice socialista, laburista, in quel caso Starmer, se la passa molto male in Gran Bretagna. Sanchez è sempre stato visto come invece una figura vincente, ma la situazione si sta velocemente modificando proprio in Spagna, dove oggi è stata perquisita dalla Guardia Civile la sede centrale del Partito Socialista, del partito di Sanchez, per uno scandalo che si fa sempre più forte, che riguarda un predecessore di Pedro Sanchez, Zapatero, che è stato a sua volta il punto di riferimento delle sinistre europee per un lungo periodo. Si è scoperto che, mettiamola così, aveva degli interessi d'affari con il Venezuela, nel campo petrolifero, nel campo dell'aviazione civile e nel campo di tante intermediazioni per compravendite. Le accuse sono molto gravi e le perquisizioni hanno portato lui e le altre figure implicate in questa inchiesta hanno portato alla scoperta di tanti soldi, di tanti anche preziosi, e insomma tutto un quadro che disegna delle difficoltà molto forti e insomma sicuramente anche dei reati. Tutto questo si riverbera sul Partito Socialista e sullo stesso Sanchez, che già erano stati toccati da inchieste per quanto riguarda il Premier, una che riguarda la moglie per traffico di influenze. Ma la questione di fondo è che comunque molti dimenticano che Pedro Sanchez governa la Spagna senza avere una maggioranza parlamentare coesa e si è dovuto avvalere dell'aiuto non disinteressato degli indipendentisti catalani, che in cambio hanno ottenuto una sorta di lascia passare per il loro leader, che è stato costretto all'esilio per tanti anni. Questa è la situazione e oggi la perquisizione nella sede centrale del partito farà esplodere inevitabilmente e ulteriormente le contraddizioni.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Selene.
5: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: Ed eccoci qui, entrati.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: all'inizio degli anni 80, era il 1982. Allora, scuole aperte anche d'estate. Secondo voi sono una grande opportunità oppure no? Mi risponde subito Francesca da Lecce, che dice: secondo me sì, io lavoro tutto il giorno e sapere che mia figlia potrebbe fare sport e laboratori anche d'estate mi farebbe stare più tranquilla. Basta che non sembri una punizione. Mentre Mimmo da Monopoli, esattamente il contrario, dice: oh, ma scherziamo? L'estate è fatta per stare scalzi, andare al mare, vivere senza sveglia. La scuola deve restare chiusa. Attenzione, non è un obbligo, è per chi chiaramente ci vuole andare, non è per tutti. Serena da Brindisi invece mi dice: dipende da come organizzano. Se parliamo di teatro, musica, corsi creativi, allora secondo me è bellissimo. Se invece sono solo compiti, allora no, grazie. Così come non è d'accordo anche Anna Rosa da Trani, che mi scrive: assolutamente no, i ragazzi devono godersi le vacanze, la scuola inizia a settembre, non ad agosto. Secondo me sarebbe veramente una grande ingiustizia. E poi abbiamo insomma delle note vocali, sentiamo un po' che cosa ha da dirci Giusy da Bisceglie.
1: Non è giusto che tengono aperte l'estate d'estate, perché già fa caldo verso mezzogiorno, poi se la fanno proprio in piena estate fa ancora più caldo, e già non sopporto il caldo.
0: Mo, figuriamoci
1: d'estate. Devo sopportare ancora più caldo e non ce la faccio proprio.
0: Hai ragione.
1: Mando tutti a quel paese.
0: E va bene così. Pier da Turi.
2: Buongiorno Ilia, no dai, falli respirare quei poveri figli sottoccati, anzi incentiverei quelli che vanno male ad andare l'estate a fare ripetizioni.
0: Bravo.
2: Così poi magari mettono la testa a posto e durante l'anno si impegnano tutti ad andare bene per avere l'estate libera.
0: Bravo, un po' come una punizione, no? Quindi non hai studiato durante l'anno e allora ci vai anche d'estate. Non è male come idea.
3: Amore mio, non piangere, non aver paura.

Il Lauro, è giusto che le scuole rimangano aperte anche d'estate? Assolutamente no, mi scrive Vito da Monopoli. E poi Rosanna D'Andrea che dice: Ilia cara, buongiorno, ritengo che la scuola dovrebbe rimanere tale, non trasformarsi in altro. Ma poi penso anche al personale che non può riposare, staccare dalla scuola stessa. È vero, anche a loro dobbiamo pensare.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Saremo io e te per sempre legati.
2: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Sarà per sempre sì.
2: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.

0: canzone, che grande duo, Yo Son Dur, qui insieme a Nene Cherry con 7 Seconds. Ci siete? Venite con me che vi porto a consegnare un bel bidet.
1: Bidet, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Bene, bene, bene, bene. Allora, siamo pronti come sempre per entrare nelle vostre case o forse nei vostri uffici o magari vi becchiamo in auto. L'importante è beccarvi, ma soprattutto l'importante è che voi rispondiate alle nostre chiamate per ricevere poi questo bel messaggio. Stiamo parlando del nostro bidet. Allora, vi dico subito che in questo caso ci troviamo a Molfetta. Ok? Qui c'è una donna, una mamma, che spero e mi auguro risponda alla nostra chiamata. Perché già il fatto di aver detto una mamma, sapete perfettamente, insomma, che è stato qualcuno, no, legato stretto, stretto, stretto a lei, che ha deciso quest'oggi di fare questa bella sorpresa. Mannaggia i peperoncini, mannaggia, mannaggia. Abbiamo tempo? Niente, purtroppo mi dicono che non abbiamo tempo per riprovarci, mi dispiace. È la Marianna che va in campagna quando il sole tramonterà, e tramontato il sole non c'è più speranza per Marianna di Molfetta. Marianna, Marianna, che mi combini? Ma soprattutto voi, ragazze, Chiara, Katia, cioè potevate avvisare la mamma, no? Darle così magari qualche indizio, dire guarda che le 11:30 riceverai una telefonata da un numero sconosciuto. Tu non ti preoccupare, rispondi e stai tranquilla. Purtroppo niente da fare, lei non ha risposto alla nostra chiamata, quindi Marianna, tanti auguri dalle tue figlie Chiara e Katia, auguri da parte nostra, che sia una giornata bellissima indipendentemente da tutto questo. Termina così il nostro appuntamento con il nostro B-Day, che torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando

Bello, bello, avevo quasi dimenticato questa canzone. Beh, insomma, voglio dire, il nostro andare avanti e indietro nel tempo serve soprattutto a questo, no? A farci ricordare canzoni che per un certo periodo della nostra vita ci hanno accompagnato. I love your smile, Shanice. Ritorniamo invece a noi e lo facciamo con Annalisa. Quando

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Sono le 11:49 qui come sempre nel nostro mercoledì. Buongiorno. La nostra musica che continua ad accompagnarvi, in arrivo c'è il comandante Vasco Rossi, ma subito Lola Young.

Una delle mie preferite, tra l'altro bisogna ricordare che questa canzone ebbe veramente un enorme successo proprio nel 1998 e addirittura vinse anche il Festival Bar, la seconda volta nella carriera di Vasco Rossi, una canzone insomma che parla molto di sentimenti, di delusioni, bellissima, così come bellissima è questa di Mike and the

Che meraviglia la nostra musica che vi sta accompagnando anche in questo nostro mercoledì insieme. Mike and the Mechanics ed era Over My Shoulder. E buongiorno a tutti, sono le 12.

0: Coldplay che spesso insomma hanno anche detto che molto probabilmente insomma tra poco non li sentiremo più, e questo ci fa veramente male, anche se quest'oggi come sempre li abbiamo ritrovati qui su Radio Selene. E adesso torna nuovamente l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile sono arrivati stamattina presto presso la sede federale del Partito Socialista Spagnolo del Premier Pedro Sánchez a Madrid per compiere una perquisizione. Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi, un presunto schema di corruzione in cui è implicato, tra gli altri, l'ex membro del Partito Socialista e funzionario pubblico Diaz, come confermato al País da fonti vicine all'inchiesta.
2: Intanto proprio il premier spagnolo Pedro Sánchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due, che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico del pontefice in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elie Schlein a Roma.
3: Le possibilità che la guerra tra USA e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
2: Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. I sanitari del 118 hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina.
3: I deputati ungheresi hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale, che era stata voluta dall'ex premier Viktor Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 i contrari, 5 gli astenuti. La legge per il ritiro dalla Corte Penale Internazionale doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno.
2: Il mattone mostra segnali di ripresa, ma offerta ancora in calo. Secondo gli ultimi dati diffusi dal portale specializzato idealista.it, il mercato delle case in vendita in Italia ha registrato nel primo scorcio di quest'anno una flessione di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. L'offerta cresce invece di mezzo punto percentuale in confronto all'ultimo trimestre 2025.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Selene.
5: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Saremo io e te per sempre legati.
8: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Sarà per sempre sì.
1: Questa è Radio Selene.
0: Eccoci qui nuovamente insieme per continuare quello che è il nostro appuntamento. Questa è la nostra terza ora insieme con Ilia D'Arpa, che sono io. Buongiorno con voi fino alle 13. La nostra musica ora con Sal Da Vinci.

Anastasia, not that kind. Sì, continuo a parlare di ragazzi, proprio così, perché stiamo parlando della possibilità, insomma, anche delle scuole aperte d'estate, però parliamo tra l'altro anche di una bella iniziativa che parte proprio da Bari, perché a Bari arriva Custodians Plastic Race ed è una settimana di appuntamenti proprio dedicati all'ecologia, alla sensibilizzazione ambientale. Allora, il cuore del progetto è molto semplice, ma decisamente potente: prendersi cura del territorio insieme. Quindi ci saranno attività di raccolta della plastica, momenti educativi, eventi dedicati ai ragazzi, inclusione sociale e iniziative proprio per sensibilizzare le persone al rispetto dell'ambiente. È bello, se vogliamo, anche il nome, no? Custodians, che sta a significare proprio custodi, perché il messaggio poi in realtà è proprio questo: prendersi cura di qualcosa che appartiene a qualcun altro, cioè non solo a noi, non siamo gli unici proprietari della terra, ma sicuramente siamo noi a dovercene prendere cura ogni giorno, anche con piccoli gesti. E allora ecco qui che Bari diventa proprio protagonista di questa grande azione collettiva di rigenerazione urbana, quindi associazioni, università, federazioni sportive, istituzioni, scuole, aziende con i propri dipendenti e tanti volontari sono chiamati ad agire insieme per pulire in modo sistematico e organizzato i quartieri cittadini. Bella iniziativa, mi piace.

Present alle 12:19 ed eccola qui Laura Pausini che non la manda a dire a nessuno, durante i concerti se vede qualcuno che non si comporta come si dovrebbe comportare,

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

questa Swing Out Sister anni 80, 1987, io provo un po' ad immaginare, no, chi ha la possibilità magari, che ne so, in questo momento di staccare, o chi è a casa, di andare un po' fuori, staccare la spina, quindi che ne so, il mare che è a due passi, o magari in qualche pineta bellissima, tra l'altro in questo periodo proprio il contatto con la natura, è proprio di questo se ne sta parlando, anzi c'è proprio il mondo, no, della scienza e del benessere che fa sempre più spesso, insomma, questi studi, e questi studi confermano che stare all'aria aperta migliora l'umore. Quindi siete un po' giù in questo momento, fatevi una bella passeggiata in spiaggia, al mare, in campagna, stare all'aria aperta, sempre secondo la scienza, abbassa lo stress, aiuta la concentrazione. Insomma, se poi ci pensiamo, i nostri nonni lo dicevano sempre quando magari stavamo a casa, no? Ma anche le nostre mamme, quindi quando ci vedevano un po' troppo tempo chiusi dentro casa, vi ricordate che cosa dicevano? Esci un po' fuori, che ti passa, cioè fatela questa passeggiata. E quindi bisogna sempre tornare indietro nel tempo, pensare ai consigli che ci venivano dati dai nostri genitori. Quindi se avete la possibilità di uscirvene un po', di stare all'aria aperta, fatelo, ma fatelo sempre con la nostra musica. Lo so, lo dice anche Marco Mengoni, Saif, che ancora non conoscevamo bene, come con Sto bene al mare.

Up, siamo alle 12.41 e siamo quasi per chiudere il nostro appuntamento, ma intanto una bella novità. No, in realtà le novità sono due. Una è che Irama è ufficiale, è il nuovo giudice di X Factor. È l'ufficialità è arrivata, insomma, dopo giorni di indiscrezioni, quindi sarà lui a prendere il posto di Achille Lauro, che ha lasciato lo show dopo due edizioni. La seconda bella novità è questa, il suo nuovo singolo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
4: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.

0: Radio Selene.
1: E sono le 12:47, allora veramente quasi a chiudere quello che è il nostro appuntamento. Io ci tengo a ringraziare come sempre tutti, ma proprio tutti quanti voi, soprattutto chi non ha

Elodie, dimenticarsi alle 7 ormai è ufficiale, lei sta insieme alla sua ballerina Francesca, felici e contente. La nostra musica ora con i Duran Duran.

0: Animali notturni.
1: Ed eccoci qui giunti anche alla conclusione di questo nostro appuntamento, di questo nostro mercoledì 27 di maggio. Come sempre i ringraziamenti vanno a voi per essere stati in mia compagnia anche quest'oggi, a Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica. Da Ilia D'Arpa è tutto, baci baci baci e a domani.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Cave in disuso, capannoni nelle campagne delle province di Foggia, Barletta, Andria Trani, Napoli, Frosinone, Oliveti e vigneti pugliesi trasformati in vere e proprie discariche abusive di rifiuti. È quanto scoperto nel corso di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari e sfociata in un'operazione dei carabinieri che oggi ha portato all'arresto di 19 persone per traffico illecito di rifiuti. Il giro d'affari stimato è di 2 milioni e mezzo di euro. Diversi gli automezzi colmi di rifiuti urbani indifferenziati provenienti da impianti dalle province di Napoli, Salerno e Caserta che ripetutamente, spiegano gli inquirenti, avrebbero sversato il carico nelle campagne tra Cerignola, San Severo, Lucera, oltre che in aree dell'Alto e del Basso Tavoliere. Sotto sequestro 10 aziende di rifiuti, 60 automezzi, oltre a diversi beni mobili ed immobili. Un principio di incendio si è verificato questa mattina nel pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. A quanto si apprende, i pazienti sono stati messi subito in sicurezza e il rogo è stato spento in pochi secondi. Sul posto i vigili del fuoco per le verifiche e accertare le cause. Il principio di incendio ha coinvolto una cabina elettrica che si trova nella sala d'attesa. Il pronto soccorso è comunque operativo. Al momento non si registrano feriti. Nonostante fosse domiciliare in Puglia, avrebbe continuato a gestire a distanza l'approvvigionamento e la cessione di ingenti quantitativi di cocaina nelle province di Napoli e Caserta con la collaborazione della moglie e di altri parenti. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza nel corso di un'indagine che ha fatto luce su un traffico di droga in Campania gestito dalla Camorra. 4 le persone indagate, una finita in carcere, 3 i domiciliari. Calcio, dopo aver conquistato la promozione in Serie C, il Barletta trema. In una nota il club biancorosso ha annunciato di aver sospeso le procedure di iscrizione al prossimo campionato, un'azione figlia del contenzioso societario tra la presidenza Romano e l'Audaci SRL. Tramite una diffida legale inviata proprio dai rappresentanti dell'Audaci SRL è stato chiesto il rinvio dell'assemblea straordinaria dei soci fissata venerdì prossimo. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Questa è Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2011.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2002.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Selene.
1: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2020.

Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1985.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie. In via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
8: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Rivivi il 1999.

0: Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Siamo a metà settimana, eh? Buon mercoledì, benvenuti, ben ritrovati, anche oggi pronti, carichi e determinati ad affrontare queste tre ore insieme, come detto puntata del mercoledì pomeriggio, anche oggi abbiamo tante cose da fare, parleremo di Puglia, sempre, sempre e sempre, però un occhio alle notizie positive, perché le nostre tre ore devono essere leggere, devono essere spensierate, perché già uno viene da una giornata di lavoro impegnativa. Devi accendere la radio, sì che si vuole informare, però anche tre ore easy secondo me non guastano. Con questo atteggiamento molto easy che siamo pronti a cominciare, allora partiamo!

Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

0: giuro che avrò cura di te.
1: Radio Seleni.
2: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Saremo io e te per sempre legati.
6: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Sarà per sempre sì.
1: Radio Selene.
7: E anche oggi, come sempre, in apertura.

metà di questa calda settimana, 15-16 minuti in questo momento, sempre in super diretta per parlare di fatti e di cose. E partiamo da fatti made in Bari, perché c'è stata la presentazione del libro di Lino Banfi in quel di Bari. Ne avevamo già parlato. Il libro si chiama 90 non mi fai paura, e avevamo accennato quando uscì la notizia del suo libro. Il libro appunto è stato presentato dallo stesso Lino Banfi, che lo ha definito un libro scritto con il cuore. Dice: dentro non c'è solo la carriera, ci sono gli inizi complicati, il rapporto con la moglie Lucia, il passare del tempo e quella capacità tutta sua di usare l'ironia anche quando la vita diventa più difficile. Posso dire

0: quello che conosciamo tutti, no? Quello dei film degli anni 80, eccetera, lo gatto e tutto quel mondo lì, viene avanti cretino, eccetera, eccetera. E poi c'è dal 98 in poi, quando parte Un medico in famiglia, dove per me, ma anche pur conoscendo tutto il suo passato, quelle comicità, quei film, quelle commedie anni 80, diventa nonno libero, diventa di una tenerezza, diventa di un genuino che veramente riempie il cuore per tutti. Dal 98 sino al 2016 è diventato Lino Banfi nonno libero, lo abbiamo visto piangere in tutte le salse. Qualsiasi cosa nella serie Un medico in famiglia facesse uno dei suoi nipoti, lui piangeva, così come nella realtà.
1: Guarda che io sono
0: Bonecchere,
1: non esageriamo.
0: No, dico che ormai col tempo che passa ci si commuove facilmente e quindi anche adesso, quando va ospite in diverse trasmissioni, va a finire che si commuove quando magari parla della moglie, del suo passato. Artista e personaggio straordinario che noi continueremo ad amare e ad apprezzare per sempre. Grande, grande Lino Banfi.

Rolling Stones. Oh, Savoni, ma che bel baffo! Lo sai che non sei il nostro Freddie Mercury, sei. Ma che meraviglia! Stai molto bene, devo dire. Io sono uno che apprezza il baffo e devo dire che ti dona molto. Detto questo, anch'io per un periodo ho portato il baffo. Lo amavo, mi facevo addirittura il ricciolino perché avevo quello lungo. E vabbè, è aperto, magari un giorno ci facciamo una puntata sul baffo. Detto questo, rimaniamo in Puglia, ci spostiamo da Bari e andiamo a Monopoli, perché dal 10 al 14 di giugno la stessa Monopoli si trasforma in una grande piazza delle idee con il ritorno del Prospero Fest 2026. 5 serate gratuite, libri, attualità, incontri e spettacoli nel porto antico della città. Tra l'altro tanti nomi importanti sul palco. Saliranno proprio nomi molto conosciuti. Si parte da Roberto Saviano, che torna a parlare di Gomorra 20 anni dopo. Poi c'è Francesca Fagnani, Giovanna Botteri, Pif, Concita De Gregorio, Marcello Veneziani. Insomma, tanti artisti straordinari e giornalisti incredibili. Poi il bello di questo festival è che appunto mette insieme temi molto diversi. Si passa dall'attualità alla geopolitica, dalla criminalità organizzata alla maternità. Quindi un'idea molto semplice, che è quella di portare fuori dai posti tradizionali la cultura. Quindi se siete in zona, sappiate che dal 10 al 14 di giugno tanti eventi dedicati alla cultura, ai libri, tutti argomenti un po' fortini ma molto interessanti. C'è Gazzelle con Belva.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Radio Selene.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.

Ti-ding! Nina Silli per sempre su Radio Selene, credo un Sanremo 2012, se non ricordo male. Un paio di messaggi legati ai vostri ricordi su un grande Lino Banfi. C'è Antonio da Bari, tra l'altro il numero per scriverci e intervenire è il 347 7272274, messaggi WhatsApp, se volete anche vocali. Antonio da Bari dice: Lino Banfi per noi pugliesi è uno di famiglia, sembra sempre di conoscerlo. Ma con tutti i film che io, ma sicuramente anche te, hai visto, ormai veramente lo conosciamo benissimo. Poi da Monopoli Maria, secondo me il segreto è non smettere mai di progettare, si riferisce ai suoi 90 anni, a quello che ha parlato e alla sua voglia di continuare. E poi ancora Lucia dice: mi piace quando i personaggi famosi raccontano anche le fragilità, come ha fatto Lino Banfi nel suo libro, ed è uno che non si è mai nascosto, come abbiamo detto in precedenza in tutte le interviste, si è sempre aperto alla grande, ha sempre parlato del privato, tanto della moglie, insomma della figlia, è uno che si è dato tanto sotto tutti i punti di vista. Torniamo alla musica, Geni Russo.

Convenience Misread su Radio Selene. Tra poco ci ascoltiamo la nuova dei Pinguini Tattici, che sono pronti per tutta l'estate a girare l'Italia, tanti concerti e tutti stadi, quindi ormai diciamo fanno parte di quegli artisti là che si muovono facendo gli stadi in giro per l'Italia, cosa molto complicata soprattutto dopo tutto quello che è venuto fuori relativo ai concerti, gli stadi, i biglietti gratuiti, eccetera, eccetera, eccetera. Fatto sta che saranno a Bari il prossimo 24 di giugno, ma dell'anno prossimo, 2027 c'è tempo, e con il loro nuovo tour Stadio San Nicola.

0: Radio Selene.
1: Che bello caffè, pure qua a Bari anni fa, ma anche a Corato. E sì, noi telepaticamente prendiamo un caffè insieme, di solito lo facciamo sempre a quest'ora. Noi ci prepariamo caffè, voi vi beccate la musica, si riparte dai Jungle Carry On.

Gaia con Bossa Nostra, il suo ultimo singolo, e cercavo anche per lei se ci sono concerti per quest'estate. Non c'è ancora niente di programmato, c'è solo una data in quel di agosto, ma come vi ho detto, questo inizia ad essere un periodo caldo e saranno tanti gli artisti che verranno in Puglia.

0: Radio Serini.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Selene.
3: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
6: Saremo io e te per sempre legati.
7: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Sarà per sempre sì.
2: Radio Selene.
8: Tra poco parliamo di mezzi bage notturni e lo facciamo partendo da una notizia che arriva naturalmente dalla Puglia. Prima di tutto questo però i Maroon 5 e Claudio Baglioni.

Amo questa cuore di Aliante nel 99 come una roba proprio da strapparsi veramente tutto, perché mi piaceva tanto. In quel periodo avevo 14 anni, non so perché mi piacesse così tanto, forse perché non lo so, era intensa. Fatto sta che torniamo in Puglia come sempre facciamo nel nostro appuntamento, ma non solo, siamo in quel di Lecce perché arriva una bella novità che potrebbe interessare parecchio anche i genitori e anche e soprattutto i ragazzi. Si lavora per anticipare l'arrivo dei bus o bus notturni con corse a chiamata fino alle 3 di notte, pensate ovviamente soprattutto per chi si sposta la sera senza auto. L'idea è quella di rendere più semplice e sicuro il rientro dopo una serata con gli amici, un evento, una cena, e quindi si ragiona anche su formule di abbonamento dedicate, un progetto che appunto punta a dare più autonomia ai giovani e magari togliere qualche macchina dalla strada, soprattutto di notte, quando magari qualcuno ha bevuto qualcosa in più, eccetera eccetera. Quindi io lo trovo ottima come cosa. C'è anche una domanda per voi legata a quanto detto e legata a questa bella novità che arriva dall'Usalento, ma ve la faccio tra poco, ve la faccio tra poco. Voi preparatevi, preparate i cellulari, perché tra poco la faccio.

0: aumentano le uscite, eccetera, eccetera, eccetera. Ma volevo parlare con gli ascoltatori e soprattutto porre una domanda a loro, visto che abbiamo detto che questo servizio torna utile anche e soprattutto ai ragazzi, perché alle 3 di notte, io anche di sabato sera ormai sono al terzo, quarto, quinto sonno, quindi chi utilizzerà questo, questo servizio saranno sicuramente i più giovani. La domanda è: quando avevate 18, anzi facciamo dai 16, dai 16 ai 20 anni, i vostri genitori vi accompagnavano ovunque oppure prendevate appunto autobus, treni e quindi vi arrangiavate? Fatecelo sapere 347 7272274. Io posso dire dipende dal tipo di uscita. Fino a Bari ci arrangiavamo, oltre Bari oppure per qualche evento che poteva essere un concerto o eccetera eccetera, lì era farsi accompagnare. Farsi accompagnare, non c'erano naturalmente i cellulari, ma si prendeva come punto di riferimento un semaforo, un albero, perché non è che conoscevi le strade di Bari o eccetera. Allora ci vediamo qui all'angolo alla fine del concerto, calcolavi un paio d'ore e quelle erano, ci vediamo qua a questo angolo qua. E allora 347 7272274, quando eravate giovani i vostri genitori vi accompagnavano ovunque oppure prendevate autobus, treni e vi arrangiavate?
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizzi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizzi Automotive. Il tuo copilota.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. 3 giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Questa è Radio Selene.

parlando con i nostri ascoltatori, vi ho domandato se ai tempi nostri, quando noi eravamo giovani, i nostri genitori ci accompagnavano ovunque oppure si prendevano autobus, treni, insomma ci arrangiavamo, ecco, se vogliamo. C'è Sosio da Barletta che dice: io a 18 anni non ricordo di aver mai visto i miei genitori, ero in giro senza passaggi, senza mamma fammi un panino, senza dammi. Magari parla per esperienza personale, però in effetti ci sta. Poi Raffaele da Trani dice: a 18 anni prendevo il treno, perdevo il treno e tornavo con il treno dopo. I miei non sapevano neanche dove fossi. Ancora Deborah da Bitonto: mia madre mi accompagnava all'andata e poi arrangiati per tornare. Che poi penso, no? In effetti era così. Però se penso a me adesso, da genitore, dire una frase del genere, penso che non la direi mai, piuttosto andrei io a piedi a prendere mio figlio. E poi Cosimo da Fasano dice: autobus, treni, piedi, e se proprio andava male, chiamata dal telefono fisso del bar. È vero, perché come ho detto in precedenza i cellulari non erano ancora così diffusi. Poi Valentina la Gioia del Colle dice: noi avevamo un orario e basta, se perdevi il pullman aspettavi e i tuoi ovviamente vagavano nel buio perché chissà dov'è, chissà quando tornerà, ma comunque si tornava a casa.

un altro paio di messaggi al volo. Nunzio da Andrea: ma 42 anni fa non si faceva più tardi di mezzanotte. Ha ragione, perché le discoteche non stavano non erano aperte tutta la notte, e poi le ragazze avevano l'orario del rientro, altrimenti erano botte. E lui dice giustamente: una volta che le ragazze andavano a casa aveva poco senso rimanere in giro. E poi ancora Pasqua da Trani dice: ai tempi nostri in fronte ci accompagnavano, tutto a piedi, se volevi andare vai, mettiti, quella è la strada, e vai dove vuoi. Questo è quello che ci racconta Pasqua da Trani. Arriva la nuova di Coez, si chiama Ci vuole una laurea.

0: un bacio, ma è tutto sbagliato.
1: Radio Selene.
2: E salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano dalla macchina, che stanno facendo rientro dal lavoro o che magari stanno andando al lavoro. Per voi le prossime canzoni. Si parte da Taylor Swift, si continua con Malika.

0: me.
1: Marika Iale, la sua Animali Notturni, brano sanremese, ma che secondo me ci continueremo a portare per tutta l'estate. E poi ci sta, se vogliamo, Animali Notturni, estate, abbiamo parlato prima dei bus di notte. Ma adesso 2003, Simply Red, Sunrise.

0: Questa è Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
1: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
2: Poco si torna in Puglia per parlare di antichi mestieri, ma non solo. Parleremo di automobili, di tennis, eccetera, eccetera. Prima però, Blanco con Elisa, ricordi.

17 e 12 minuti, ancora un buon pomeriggio. Noi siamo quelli della crew del pomeriggio targato Radio Selene e rimaniamo ancora in Puglia. Parliamo di un'istituzione, perché quando pensiamo ai trulli pensiamo alle foto, pensiamo alle vacanze, ad Alberobello, però qualcuno quei trulli li deve anche saper costruire e soprattutto restaurare. E proprio da Locorotondo arriva un'iniziativa per non perdere quest'arte che diventa sempre più difficile da reperire. Infatti Ance Puglia ha organizzato un incontro dedicato alle tecniche tradizionali di costruzione e manutenzione dei trulli, con un obiettivo molto concreto, che è quello di formare delle nuove maestranze e portare queste competenze anche nelle scuole edili, perché restaurare un trullo non è edilizia qualsiasi, ma è un lavoro fatto di tecniche che si tramandano da generazioni. E tra l'altro, come tutti i lavori manuali, questa è una parentesi, farsi restaurare un trullo per chi lo fa sono bei soldoni, come è giusto che sia, perché dietro c'è un lavoro incredibile. Quindi tra istituzioni, imprese, artigiani e studenti il messaggio è stato chiaro: il trullo non è solo simbolo della Puglia, è un pezzo di identità che va protetto anche

sei tu, Levante, su Radio Selene. Cambiamo completamente mondo perché parliamo di automobili, lasciamo la Puglia perché la Ferrari ha presentato la sua prima auto completamente elettrica. E no, sorrido perché veramente con la presentazione di quest'auto sta succedendo di tutto. Si chiama Luce e già il nome dice tanto. È una svolta storica per un marchio che per decenni abbiamo associato al rumore del motore prima ancora che al design, no? Si sentiva proprio, si accelerava e sentivi, no? Il motore appunto di una macchina straordinaria. I numeri da Ferrari restano: oltre 1000 cavalli, autonomia dichiarata di circa 530 km, 4 motori elettrici e un progetto che guarda al futuro. Però sui social il dibattito è già partito con dei meme che non vi sto neanche a raccontare. La forma è molto particolare, ha la forma di una conchiglia. Per qualcuno è l'evoluzione naturale. Se cambia il mondo, cambia anche la Ferrari. Mentre per altri, invece, una Ferrari senza il suono del motore è un po' come una festa di paese senza la banda musicale. Tanti commenti anche di chi ha vissuto il mondo Ferrari, da Montezemolo, che veramente era quasi disgustato. Cioè, ho visto un'intervista dove ne parlava come se stesse descrivendo la cosa più brutta che abbia mai visto nella sua vita. Quindi insomma, addirittura ha detto: spero tolgano perlomeno il cavallino dal simbolo di questa Ferrari, da questa Ferrari. Insomma, se ne sono dette di tutti i colori. Non so se avete avuto modo di vedere anche voi questa Ferrari, cosa ne pensate? 347 7272 274. È giusto che cambi anche la Ferrari e vada verso il futuro, oppure certe robe non vanno assolutamente toccate?

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Radio Selene.
7: Saremo io e te per sempre legati.
8: Lunedì 1 giugno, ore 18, Salda Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Sarà per sempre sì.
8: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
9: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
10: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
11: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
12: È Radio Selene.

su Radio SLN. Ci sono anche loro nel nostro pomeriggio, ma ci sono anche e soprattutto i messaggi dei nostri ascoltatori legati al mondo Ferrari. Pino dice: Maria, spegni la luce. Ragazzi, non piace. Io non sono mai stato un cultore della Ferrari auto, però per chi invece l'ama da sempre, per molti è un insulto. Davide da Bari dice: per me Ferrari è emozione, il rumore fa metà del lavoro, quello è innegabile. Poi Cosimo d'Altamura dice: 1000 cavalli e silenziosa, praticamente un razzo educativo. E poi Enrico Datrani dice: una Ferrari elettrica è come il caffè decaffeinato, la capisco ma non fa per me. È vero, anche per me il deck non esiste. E poi Sonia da Bari dice: i puristi criticano sempre all'inizio, poi si abituano. Potrebbe essere anche questo un punto di vista, ci può anche stare. E poi chiudiamo con Chiara Conversano che dice: domanda vera, ci emoziona il motore o il significato che diamo al motore? Questa è un po' marzulliana. La risposta è, come avrebbe detto Lubrano, la risposta è: non lo so assolutamente. Arriva Arco.

che a Sanremo è andato molto bene, devo dire una delle rivelazioni dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Tra l'altro è fuori anche con il suo nuovo album, si chiama Amatore, che è il cognome reale dell'artista. Sto parlando di Samurai J, il suo nuovo singolo si chiama Flamenco Paranoia.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici, ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal Comune di Rignano Garganico e dalla Regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, ma tranquilli, vi aspetta qua domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buon pomeriggio cari amici, ben ritrovati qui su Radio Salene. Oggi l'appuntamento è quello del mercoledì 27 maggio. Noi siamo in diretta come sempre dritti dritti fino alle 21, perciò lasciatemi soltanto darvi il benvenuto nella serata di Radio Salene. Buonasera, sono le 18 e un minuto.

0: Radio Selene.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
5: Saremo io e te per sempre legati.
6: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Sarà per sempre sì.
8: Questa è Radio Selene.
9: Cari amici, abbiamo iniziato da poco l'appuntamento di questo mercoledì sera insieme qui su Radio Selene. Voi mi raccomando rimanete con noi fino alle 21 e anche dopo, ma adesso ascoltiamo Olivia Dean e poi arriva Pino Daniele.

Amore senza fine, Pino Daniele qui su Radio Selene. Noi cominciamo l'appuntamento di questo mercoledì parlando di bollo auto. Allora, la Puglia è la prima regione ad aderire alla rottamazione, alla definizione del bollo auto che è scaduto, previsto dalla legge di bilancio 2026. Lo ha annunciato l'assessore regionale al bilancio Sebastiano Leo in conferenza Stato-Regioni. Allora, chi ha dei bolli arretrati potrà mettersi in regola pagando solo l'importo originario senza sanzioni né interessi di mora. Voi sapete che se poi non pagate questa tassa si accumulano gli interessi e chiaramente poi la cifra tende a salire. In questo caso, se avete delle cose ancora da pagare, pagate solo la cifra originaria senza tutto quello che poi si è accumulato dopo, ed è una misura che trae origine da una legge del 30 dicembre del 2025 che ha introdotto la cosiddetta rottamazione quinquiso, ovvero il bollo auto in quanto tributo regionale non rientra automaticamente nella sanatoria nazionale e quindi spetta alle singole regioni stabilire appunto autonomamente le agevolazioni o i termini di adesione. La Puglia ha scelto di farlo e la finestra temporale coperta è davvero ampia, cioè 20 anni dal gennaio del 2000 al dicembre del 2023, quindi si tratta comunque di una bella finestra temporale, incluso il periodo del Covid. L'ente deve pubblicare il provvedimento sul proprio sito istituzionale e poi concedere ai contribuenti un periodo di adesione non inferiore ai 60 giorni. Ci saranno dei dettagli operativi, la modalità, le scadenze, la modulistica, insomma, saranno definiti in commissione regionale bilancio, dove dovrà essere approvato formalmente e recepita questa norma nazionale. Quindi c'è davvero ancora un po' di tempo.

Si chiama Honey Bee Kelly Bush qui su Radio Selene. Allora, abbiamo parlato adesso di bollo auto, parliamo invece questa volta di bicicletta, dove per il momento, se andate in bici, non ci sono i bolli, ma posso dire per il momento, perché se dovesse essere non sarei sorpresa di questa cosa. Allora, si parla precisamente della giunta di Carovigno che ha approvato il progetto preliminare della pista ciclabile che collegherà il centro urbano alla riserva naturale dello Stato di Torre Guaceto. È un itinerario ciclopedonale lungo circa 14,5 km. Sarà finanziato con 1 milione di euro nell'ambito del CIS, ovvero il contratto istituzionale di sviluppo Brindisi Lecce Costa Adriatica. E quindi si legge all'interno di una nota del comune che l'opera rappresenta uno degli interventi più importanti sul fronte della sostenibilità ambientale e anche della valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio carovignese. In effetti, io non so se voi ci siete mai stati da quelle parti, io sì, è inutile dire la bellezza del posto di Torre Guaceto, tant'è che appunto anche Mel Gibson ci ha fatto un film, ha finito da pochissimo inoltre, e quindi poterci arrivare anche in bicicletta e godere di questo posto in maniera diversa è davvero molto bello.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi Value Noleggio Usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
9: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizzerie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizzerie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
10: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.

la meraviglia di questo disco No More I Love You's Annie Lennox qui su Radio Selene. Noi intanto parliamo di un furto, ma in particolare è uno di quei furti, non che ce ne siano di belli, ma questo è davvero molto molto antipatico, diciamo così, perché è tra l'altro nemmeno la prima volta, quindi è un nuovo furto che torna a colpire gli allevamenti di cozze nel Mar Piccolo, che è uno dei luoghi simbolo della miticoltura tarantina. C'è ovviamente un'intera città che per anni ha, diciamo, poggiato le basi economiche del proprio posto, del proprio paese, appunto sull'allevamento delle cozze. C'è gente che ultimamente le ruba e non è una cosa bella e soprattutto non è una cosa normale, secondo me. Bella per quale motivo non è bella? Perché chiaramente quando si portano via questi pergolati che contengono le cozze, diciamo così, al quale si attaccano le cozze e crescono, è un danno economico per chi li coltiva davvero enorme. Dietro ci sono mesi e mesi di lavoro, di gente che lavora regolarmente e che oltretutto garantisce anche una questione sanitaria a chi poi va a mangiare queste cozze. Chiaramente mi sembra normale. Poi parliamo di un prodotto che se non è tenuto nelle giuste condizioni igieniche a volte davvero può avere effetti devastanti sulla salute delle persone. Quindi loro nella notte hanno rubato questi pergolati e poi si è scoperto che sono stati immessi immediatamente nel mercato per smaltire la merce a 60 centesimi al chilo. Voi sapete, più o meno, città per città può variare il prezzo, ma direi che il prezzo delle cozze al chilo oggi si dovrebbe aggirare intorno ai 4-5 euro, quindi 60 centesimi, capite bene, che teoricamente dovrebbero andare a ruba, ma è un peccato per chi lavora e soprattutto per una questione di salute. Mi raccomando, fate attenzione a questi prodotti.

La voce inconfondibile di Lucio Dalla si chiama Dimmi Dimmi, l'abbiamo appena ascoltata. Inoltre non è solo quella di Lucio Dalla, ovviamente c'è anche Gianni Morandi all'interno di questo lavoro che abbiamo appena ascoltato, 1988. Io tra l'altro sbirciavo un po' anche delle vecchie foto di loro dell'epoca, ovviamente molto molto più giovani di oggi. Lucio Dalla sempre con il suo cappello bianco, non so se ve lo ricordate, con i capelli raccolti, con il codino, con i completi bianchi che in quel periodo lui indossava molto spesso. Gianni Morandi in realtà identico, solo molto molto più giovane, è rimasto immutato negli anni Gianni Morandi. Ascoltiamo adesso il nuovo di Elisa, Amore.

0: Questa è Radio Selene.
1: Siete su Radio Selene come sempre in onda fino alle 21 anche nell'appuntamento di questo mercoledì 27 maggio e ovviamente avremo ancora un sacco di argomenti dei quali parlare. Restate con noi, arrivano due dischi di fila, Liu Saint e Viaggio.

You and me, Biagio Antonacci, lavoro nuovo per Antonacci che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Selene, lui che è tornato finalmente a fare musica perché insomma negli ultimi tempi si era dedicato a fare molto il casalingo, ha riscoperto la gioia dei figli piccoli e quindi non aveva la voglia di rimettersi a far musica. Finalmente è tornato, l'abbiamo appena ascoltato qui su Radio Selene.

Psychedelic Furs con Heaven 1984 qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 19:01.

0: gente, dei giornalisti qui su Radio Selene, è arrivato il momento di lasciare spazio all'informazione con l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Che succede con questo accordo? Siamo da capo a 12, come si dice nel nostro gergo parlato, siamo di nuovo al punto di partenza, perché da una parte dall'Iran si dice è tutto già concordato, Hormuz lo controlleremo noi e l'Oman, entro 60 giorni sarà tutto a posto, gli americani non toccheranno palla, perché questa è la sostanza, e tutto tornerà come era prima del 28 febbraio. E da parte americana si dice, Trump in testa, è tutto sbagliato, è tutto da rifare, non è nulla vero di quello che viene divulgato da Teheran. Questa è guerra dei nervi, l'abbiamo già conosciuta, è sempre meglio dell'altra guerra, quella combattuta con i cacciabombardieri e i droni, però non è certo stabilizzante. Mentre tutti i mercati da ormai 24 ore e passa festeggiano l'accordo vicino, qui poi l'accordo si allontana sempre. E sorge anche il sospetto che ci sia qualcuno che su questo tira e molla poi ci guadagna, a cominciare magari proprio dall'inquilino della Casa Bianca. Ma qui la questione è troppo seria, e vediamo poi l'effetto collaterale principale, che in assenza di una certezza continua la guerra vera e propria tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano, fino a far chiedere da parte dell'esercito israeliano di sgomberare totalmente la città di Tiro, che non è precisamente un sobborgo di una metropoli, è una città essa stessa, una delle più importanti del Libano centro-meridionale. E questo vuol dire soltanto che c'è ancora più guerra aperta e ancora più guerra finale tra l'esercito dello Stato ebraico e i guerrieri di Dio filo-iraniani di Hezbollah. Non è certo il miglior viatico per dire si sta per firmare l'accordo tra USA e Iran.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
6: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: 8 minuti dopo le 19 in questo mercoledì sera, insieme come sempre su Radio Selene fino alle 21. Voi scaricate l'app di Radio Selene dal Digital Store del vostro telefonino se non l'avete fatto, e adesso arriva Benson Boone.

Si chiama Cry for Help, Rick Astley, 19:16 minuti su Radio Selene. Parliamo di uno dei miei posti preferiti qui in Puglia, ovvero nella città di Monopoli, perché dal 28 maggio al 1 giugno c'è il Monopolele and Mediterranean Ukulele Fest. Praticamente è un festival dell'ukulele e Monopoli tornerà a riempirsi di musicisti appassionati e anche turisti che provengono da oltre 20 paesi, ed è un festival che è nato appena 4 anni fa, ma è stato già premiato lo scorso anno come miglior festival di ukulele al mondo, agli UKIS, che sono diciamo che fondamentalmente il principale riconoscimento internazionale del settore. È un appuntamento che è sostenuto dalla Regione Puglia, dal programma Grandi Eventi 2026 e chiaramente anche dal Comune di Monopoli. Ci saranno 5 giorni nel centro storico, il Porto Antico, le piazze e anche gli spazi monumentali di Monopoli ospiteranno i concerti, i workshop, le jam session e anche le performance diffuse, tutte ad ingresso gratuito. Quindi lo diciamo, se volete andare a fare un salto, vi appassiona la musica in generale o comunque siete anche solo curiosi di capire di che cosa si tratta, è gratis, ci potete andare tranquillamente. E quindi diciamo che forse uno dei festival, dicevo, a livello internazionale più importante, ma comunque rappresenta davvero una bella occasione per la città di Monopoli, che è già bella di suo, ma questo chiaramente attrae davvero moltissimi turisti che magari vanno lì per il festival ma poi ci tornano per la bellezza del posto. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione ci sarà Daniel Ho, 6 volte vincitore dei Grammy Award e figura anche di riferimento della musica hawaiana contemporanea, insieme ad artisti che provengono da tutta Europa, dagli Stati Uniti e poi ovviamente tantissimi posti in Europa, come dicevo prima, che convergeranno direttamente nella città di Monopoli. È davvero un gran bel evento, ve lo ricordo, Monopolele.

Canzone estiva, lei e Annalisa qui su Radio Selene. Bene, rimaniamo in Puglia, passiamo da Monopoli ad Ostuni perché c'è la mezza maratona del tardo pomeriggio. È un'originalità che sta conquistando sempre più appassionati di corsa e tornerà ad Ostuni per la sua 12ª edizione. Si chiama la Ostuni Half Marathon ed è inserita nel calendario nazionale FIDAL ed è la tappa del circuito sulle vie di Brento. Bene, si prepara a trasformare questa domenica ed il 31 di maggio un evento sportivo di grande richiamo. C'è Villanova esattamente che si appresta ad accogliere centinaia di podisti in una gara che unisce la passione per lo sport outdoor, quindi fuori quando vi fate una bella passeggiata in sostanza, alla bellezza paesaggistica di una terra che veramente ha fatto del connubio tra la corsa a piedi e su due ruote un tratto distintivo. Dicevo su due ruote perché ci sono davvero un sacco di appuntamenti anche per quanto riguarda per esempio i raduni di moto d'epoca, di auto d'epoca o comunque anche delle corse in bicicletta. Insomma, quel tratto in quella zona della nostra regione è molto utilizzato per fare sport e quindi appunto il 31 di maggio ci sarà anche questa mezza maratona per tutto il tratto paesaggistico di Ostuni. Se avete voglia potete partecipare, però insomma dovete essere un po' allenati. Io una cosa che non posso fare, la guarderò, oppure io magari vi raggiungo con calma, con molta calma, vi seguo a piedi.

Ancora un buon mercoledì sera qui su Radio Selene. Si parla di una tre giorni veramente importanti, ovvero il 29, il 30 e il 31 maggio. Noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del

0: gusta, fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
9: Questa è Radio Selenium.

0: All That Once, lei, Whitney Houston, 19:32 minuti su Radio Selene. Diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Giovedì, lieve calo della pressione sulla nostra regione. Dopo una mattinata stabile e soleggiata, nel pomeriggio la nuvolosità in aumento potrebbe provocare delle piccole piogge isolate sulle murge. Temperature massime tra i 26 e i 32 gradi, valori notturni stazionari, venti deboli settentrionali e mari poco mossi.

George Michael qui su Radio Selene, 19:40 minuti. Noi parliamo di Rama, ne abbiamo già parlato anche questa mattina con Maria Rita Minoia, che appunto diceva che è entrato a far parte del cast di X Factor sostituendo Achille Lauro. Ma noi ne parliamo anche perché c'è un singolo nuovo che lui ha presentato in anteprima all'inizio del mese in un'ospitata del programma Amici di Maria De Filippi, e questo anticipa chiaramente il tour estivo come prima tappa a San Siro a Milano.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Selene.
2: Cari amici, in diretta come sempre qui su Radio Selene, anche in questo mercoledì sera sono le 19:49 e andremo appunto avanti fino alle 21 ascoltando un sacco di bella musica. Adesso arriva Carry On dei Jungle e poi Mark Hambur.

Marc Hambor qui su Radio Selene, 19:55 minuti. Noi parliamo di uno degli artisti italiani più grandi di sempre, Vasco Rossi, che dà il via all'estate. Quando arriva lui live, e di solito arriva anche l'estate, e sta per iniziare la sua tournée proprio da Rimini. Lo ascoltiamo qui su Radio Selene.

0: Mister No Idol, Teddy Swims, qui su Radio Salene, lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Salene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza d'accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli pre-bellici entro un mese in collaborazione con l'Oman. La Casa Bianca però nega tutto, una completa invenzione. Trump poi avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo, o dovremo finire il lavoro, dice il presidente americano. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Il testo è stato infatti inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppi su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD, insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo. La replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Dall'estero, agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba nella sede del partito del premier Sanchez a Madrid. Perquisizioni e acquisizioni di atti sono state disposte dal Tribunale dell'Audienza Nacional per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa dal caso Plus Ultra che coinvolge l'ex premier Zapatero, relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte. Sotto assedio, nel giorno in cui fa visita a Papa, il primo ministro Sanchez resiste e dice no al voto anticipato. Totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo, afferma. La cronaca: prima la rissa, poi l'omicidio sulla banchina della stazione Certosa a Milano, vittima un giovane 22enne italiano originario dell'Ecuador che era ai con i compagni del fratello. È stato accerchiato da una decina di persone, colpito da diversi fendenti e lasciato a terra in gravi condizioni, morto poi in ospedale. Gli aggressori, probabilmente una gang di latinos, sono in fuga. Esplode la polemica sulla sicurezza, il leader del Movimento 5 Stelle Conte incalza, il governo di risposte. Il sindaco di Milano Sala invita a non strumentalizzare, ma denuncia che troppa gente che commette reati resta in giro. Il calcio: la Lazio saluta ufficialmente Maurizio Sarri, risoluzione consensuale del contratto, questa è la formula annunciata dal club biancoceleste. Dunque l'allenatore dice addio alla Lazio dopo due parentesi separate negli ultimi 4 anni, la prima lunga 2 stagioni dal 2021 al 2024, poi l'ultimo tormentato capitolo della stagione appena conclusa. Per Sarri, pronta la nuova avventura all'Atalanta, dall'altra parte la Lazio accoglierà l'ex CT della nazionale Gattuso nei prossimi giorni, accordo di massima tra le parti per un contratto biennale fino al 2028. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Salene.
3: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
6: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Salene.
0: Inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme qui su Radio Salene. Rimanete attaccati alla radio, tra poco si parla ancora di occasioni sportive in Puglia e di grandi campioni che arrivano a Martina Franca. Nel frattempo ascoltiamo Selena Gomez e poi Nelly Furtado.

All Good Things, Nelly Furtado qui su Radio Selene. Andiamo in un'altra bellissima città della nostra regione, ovvero Martina Franca, perché domani, giovedì 28 maggio, la città sarà teatro di una tappa di Un Campione per Amico, che è un progetto itinerante che da anni porta nelle piazze italiane grandi protagonisti dello sport per trasmettere ai più giovani i valori dell'impegno, della condivisione, anche del rispetto e del sacrificio, mi verrebbe da dire. L'appuntamento è inserito nel cartellone del Festival dello Sport, che proseguirà fino al 4 giugno e in questo caso trasformerà Piazza 20 Settembre in un grande villaggio sportivo all'aperto, e ci saranno gli studenti, le famiglie, le associazioni del territorio, e appunto Martina Franca è una delle 12 città selezionate per ospitare questa iniziativa, che è promossa dalla Fondazione Un Campione per Amico insieme al CONI e a Sport e Salute. Ovviamente c'è anche il patrocinio dell'amministrazione comunale, e comunque a rendere speciale questa giornata sarà la presenza di autentiche icone dello sport italiano. Per esempio, vi faccio qualche nome: ci sarà il campione di tennis Adriano Panatta, l'ex calciatore Ciccio Graziani, il volto storico della pallavolo italiana Andrea Lucchetta e anche l'ex rugbista Gonzalo Canale. Questi quattro campioni saranno lì presenti, incontreranno chiaramente la mattina le scolaresche di tutte le età e poi nel pomeriggio magari anche le associazioni sportive, questo per spiegare ai bambini e anche agli adolescenti che cos'è lo sport a parte le vittorie. Può essere davvero uno stile di vita che però richiede molto spesso tantissimo sacrificio e rispetto per quello che si fa. Veramente una bella occasione domani a Martina Franca.

Paola Iezzi, stessa direzione, qui su Radio Seleni. Mi sono resa conto di una cosa: chiaramente noi viviamo in una bellissima regione, paesaggi, bel tempo, il mare, insomma si presta anche proprio a livello strutturale ad un sacco di attività sportive che con l'arrivo del bel tempo, ed era anche ora arrivasse questo bel tempo, insomma ovunque ci sono davvero un sacco di occasioni. Infatti ne abbiamo parlato ampiamente durante questa puntata, c'è il ciclo pedonale per Torre Guaceto, e poi abbiamo parlato anche di Ostuni con la mezza maratona, parlavamo appunto adesso di Martina Franca con questi campioni che insegneranno lo sport ai ragazzi e agli adolescenti. Insomma, tutta questa possibilità di fare sport e magari noi che siamo qui sul posto non la utilizziamo a pieno. Ovviamente non è che passiamo il tempo al mare in spiaggia a guardare le onde, lavoriamo anche noi ovviamente un po' come tutti qua. Però ci sono questi weekend che, se voi avete voglia di intraprendere anche solo per provare qualche volta, ci sono davvero tutte le nostre città, tutti i nostri territori che offrono la possibilità di fare questo. Io ci pensavo, ma Paola, ma tu magari un giorno che non lavori, ma te la senti di fare un'attività sportiva? E mi sono risposta in totale onestà: magari vado a vedere, così valuto la situazione, già che ci sono faccio un giro turistico magari in qualche città che non ho visitato bene, perché diciamo, se io sono una gran campionessa di sollevatore di opinioni, un po' come Gigi Savoni, tu anche, no? Tu sei sportivo, sono io quella che invece assolutamente non si dedica a questo, il salto del pasto anche, può essere. Comunque io ve l'ho detto, abbiamo fatto un sacco di tappe, se volete andate sul sito anche della regione, date un'occhiata, un sacco di sport qui in Puglia.

0: Rock it up.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è

0: Curato. Segui Borgo Sassi sui social.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

21 minuti, siete su Radio Selene in diretta ancora fino alle 21 insieme e adesso si parla di politica, sì, politici, non so come, forse più politici, ma comunque il discorso è che fondamentalmente noi già veniamo dalle amministrative, quindi tutti quanti nelle campagne elettorali siamo abituati a vedere i cartelloni o comunque le

fotografie di chi si candida e questa volta però ci spostiamo dall'Italia, siamo esattamente a Rotterdam, dove Patricia Reichman, che è consigliera comunale appunto di Rotterdam, è finita al centro di una polemica che ha poco a che fare con il programma e molto con l'immagine pubblica. Il motivo è veramente sorprendente: lei ha ritoccato la sua foto, quella per la campagna elettorale, con l'intelligenza artificiale. Fin qui, insomma, magari con un aiutino, un piccolo filtro, una cosa del genere ci può stare. Il problema è che è diventata irriconoscibile, praticamente era un'altra persona. Questo ha sollevato un sacco di critiche da parte appunto delle persone che poi online hanno messo le fotografie che ritraevano lei nella realtà e l'hanno comparata con quella che lei ha utilizzato per la campagna elettorale. Lei si è difesa dicendo che sostenendo che si trattasse comunque di una sua foto innanzitutto, poi ha spiegato che eventuali differenze sarebbero legate anche a condizioni temporanee, cioè lei ha detto che ha fatto delle terapie mediche, ecco perché era completamente diversa delle foto, e ha aggiunto anche con una certa sicurezza di essere molto spesso percepita come molto più giovane della sua età, cioè si è un po' arrampicata sugli specchi, diciamo la verità. Questo comunque ha portato non solo a delle critiche ma anche al licenziamento. Il suo partito per questo motivo ha deciso di tirarla fuori, quindi non sarà più candidata, anzi non è proprio più parte di questo partito. In effetti, durante le campagne elettorali che hanno visto varie regioni della nostra Italia con un sacco di personaggi che chiaramente si sono candidati, qualche fotina forse un po' troppo ritoccata l'abbiamo vista, però che io sappia sono rimasti tutto al loro posto, e forse è anche giusto così.

chiama Hunger, Florence and the Machine, qui su Radio Selene. Ovviamente siamo in onda, in diretta, rigorosamente in diretta come sempre, le 20:41 minuti fino alle 21. Qui un sacco di bella musica, la musica di Radio Selene, come quella che sta arrivando, singolo nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa, Lo Siento.

0: domenica.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora un buon mercoledì sera, cari amici, abbiamo 10 minuti di tempo, poi ci dovremo salutare, ovviamente torneremo anche domani. Voi seguiteci in streaming www.radioselene.it, adesso ascoltiamo Post Malone e Doja Cat.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, singolo nuovo ovviamente in corrispondenza dell'estate, e questo sarà sicuramente uno di quei pezzi che ascolteremo di più durante l'estate. Adesso vi porto nel 1978, il re nero della musica, Just the Way You Are, Barry White.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

La voce più bella di sempre, mi verrebbe da dire, Barry White, Just the Way You Are, qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 21 e un minuto.

0: Ed è di Paul Russell l'ultimo disco di quest'oggi. Ringraziamo Gigi Savoni per aver curato la parte tecnica di questo appuntamento. Torniamo domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Selene. Ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader dell'Unione europea del 18 e 19 giugno che potrà esprimersi sulla proposta. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Maciar a capo del governo di Budapest. Un incontro tra Maciar e Volodymyr Zelensky potrebbe essere infatti calendarizzato agli inizi di giugno. La guerra in Medio Oriente, i media iraniani annunciano una nuova bozza sull'accordo di pace con gli Stati Uniti. La Casa Bianca però bolla questa dichiarazione come totalmente inventata e Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma noi non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, conclude Trump. La politica, la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Questo quanto afferma Braga dal Partito Democratico insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Tra i più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo, la replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il calcio, dalle 21 a Lipsia si gioca la seconda finale europea della stagione, quella di Conference League, di fronte il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Per gli inglesi Glasner schiera Riad al posto di Richards, con Cambot spostato a destra, Mateta punta centrale con Sarrepino alle spalle. Per il Rayo Perez schiera la formazione tipo, il tridente composto da De Frutos, Alemão e Garcia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Selene.
4: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
6: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
5: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo su Facebook.
7: Saremo io e te per sempre legati.
8: Lunedì 1 giugno, ore 18, Salda Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Sarà per sempre sì.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia.

0: Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
1: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2011.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2003.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha ribadito la propria determinazione a raggiungere un accordo favorevole per porre fine alla guerra con l'Iran, sostenendo che l'eventuale strategia dei Teheran orientata a dilatare i tempi per ottenere condizioni più vantaggiose non avrà successo. La Casa Bianca non ha fretta di chiudere e sottolinea la questione anche se a novembre si va al voto. La gente capisce, ha aggiunto, riferendosi alla vittoria del candidato da lui sostenuto nelle primarie repubblicane per il Senato in Texas, Ken Paxton. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Majar, capo del governo di Budapest. Agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba nella sede del partito del premier spagnolo Sanchez a Madrid. Perquisizioni e acquisizioni di atti sono state disposte dal Tribunale di Madrid per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa però dal caso Plus Ultra che coinvolge l'ex premier Zapatero, relativo in questo caso al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte. Sotto assedio, nel giorno in cui fa visita al Papa a Roma, il primo ministro Sanchez resiste e dice no al voto anticipato. Totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo, dice Sanchez. La cronaca: una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia in provincia di Latina, investita da un'auto guidata da una donna mentre pedalava in bicicletta su via del Genio Civile. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza, ma per la piccola non c'è stato più nulla da fare. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-3 dopo quasi due ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene. Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1995.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1999.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza d'accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli prebellici entro un mese in collaborazione con l'Oman. La Casa Bianca però nega tutto, una completa invenzione. Trump poi avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, dice il presidente americano. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18 e 19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Magyar a capo del governo di Budapest. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Il testo è stato infatti inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppi su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD, insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo. La replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi 2 ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La guerra tra Stati Uniti e Iran in primo piano, annunce smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli prebellici entro un mese. Ma la Casa Bianca nega tutto e parla di una completa invenzione. Nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali, dicono poi da Washington. La politica italiana, la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno dalla conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza, decisione che provoca la protesta delle opposizioni che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo solo la fine della discussione per depositare il testo, replica Donzelli di Fratelli d'Italia. La pagina della cronaca, prima la rissa, poi l'omicidio sulla banchina della stazione Certosa a Milano, vittima un 22enne italiano originario dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, è stato accerchiato da una decina di persone, colpito poi da diversi fendenti e lasciato a terra in gravi condizioni e morto poco dopo in ospedale. Gli aggressori, probabilmente una gang di latinos, sono ancora in fuga. In serata altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, è stata causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra 19 e 24 anni, intervenuta con numerosi agenti per i quali ora l'autorità giudiziaria dovrà decidere come procedere. Due feriti, oltre 5 contusi, tra i quali un bambino di 9 anni. La pagina dello sport, iniziamo dal calcio con la finale di Conference League. Il Crystal Palace batte 1-0 il Rayo Vallecano e si aggiudica il suo primo storico trionfo in Europa. Basta il gol di Mateta per gli inglesi, che poi gestiscono il match e vincono la prima competizione europea della loro storia. Si sono giocati anche i playoff di Serie C con le semifinali di ritorno. Dopo il pareggio per 1-1 alla Ricchi di Salerno, l'Union Brescia batte in casa la Salernitana per 2-0 e approda la finale playoff. Nell'altra semifinale di ritorno, Catania-Ascoli finisce 2-1 per i siciliani, ma l'Ascoli era forte del 4-0 dell'andata. Finale playoff per l'accesso alla Serie B sarà dunque tra Brescia e Ascoli. Per il tennis, doppia sconfitta azzurra nel tabellone maschile del Roland Garros, Lorenzo Sonego esce di scena contro Tommy Paul per 3-7-0, battuto in 3-set anche Federico Cinal. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Siamo a metà settimana, buon mercoledì, benvenuti, ben ritrovati, anche oggi pronti, carichi e determinati ad affrontare queste tre ore insieme, come detto puntata del mercoledì pomeriggio. Anche oggi abbiamo tante cose da fare, parleremo di Puglia, sempre, sempre e sempre, però un occhio alle notizie positive, perché le nostre tre ore devono essere leggere, devono essere spensierate, perché già uno viene da una giornata di lavoro impegnativa. Devi accendere la radio, sì che si vuole informare, però anche tre ore easy secondo me non guastano. Con questo atteggiamento molto easy che siamo pronti a cominciare, allora partiamo!

Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

presentazione del libro di Lino Banfi in quel di Bari. Ne avevamo già parlato. Il libro si chiama 90 non mi fai paura, e avevamo accennato quando uscì la notizia del suo libro. Il libro appunto è stato presentato dallo stesso Lino Banfi, che lo ha definito un libro scritto con il cuore. Dice: dentro non c'è solo la carriera, ci sono gli inizi complicati, il rapporto con la moglie Lucia, il passare del tempo e quella capacità tutta sua di usare l'ironia anche quando la vita diventa più difficile. Posso dire che per

0: che conosciamo tutti, no? Quello dei film degli anni 80, eccetera, lo gatto e tutto quel mondo lì, viene avanti cretino, eccetera, eccetera. E poi c'è dal 98 in poi, quando parte Un medico in famiglia, dove per me, ma anche pur conoscendo tutto il suo passato, quelle comicità, quei film, quelle commedie anni 80, diventa nonno libero, diventa di una tenerezza, diventa di un genuino che veramente riempie il cuore per tutti. Dal 98 sino al 2016 è diventato Lino Banfi nonno libero, lo abbiamo visto piangere in tutte le salse. Qualsiasi cosa nella serie Un medico in famiglia facesse uno dei suoi nipoti, lui piangeva, così come nella realtà.
1: Guarda che io sono Bonecchere, non esageriamo.
0: No, dico che ormai col tempo che passa ci si commuove facilmente e quindi anche adesso quando va ospite in diverse trasmissioni va a finire che si commuove quando magari parla della moglie, del suo passato. Artista e personaggio straordinario che noi continueremo ad amare e ad apprezzare per sempre. Grande, grande Lino Banfi.

Rolling Stones. Oh, Savoni, ma che bel baffo! Lo sai che non sei il nostro Freddie Mercury, sei. Ma che meraviglia! Stai molto bene, devo dire. Io sono uno che apprezza il baffo e devo dire che ti dona molto. Detto questo, anch'io per un periodo ho portato il baffo. Lo amavo, mi facevo addirittura il ricciolino perché avevo quello lungo. E vabbè, è aperto, magari un giorno ci facciamo una puntata sul baffo. Detto questo, rimaniamo in Puglia, ci spostiamo da Bari e andiamo a Monopoli, perché dal 10 al 14 di giugno la stessa Monopoli si trasforma in una grande piazza delle idee con il ritorno del Prospero Fest 2026. 5 serate gratuite, libri, attualità, incontri e spettacoli nel porto antico della città. Tra l'altro tanti nomi importanti sul palco. Saliranno proprio nomi molto conosciuti. Si parte da Roberto Saviano, che torna a parlare di Gomorra 20 anni dopo. Poi c'è Francesca Fagnani, Giovanna Botteri, Pif, Concita De Gregorio, Marcello Veneziani. Insomma, tanti artisti straordinari e giornalisti incredibili. Poi il bello di questo festival è che appunto mette insieme temi molto diversi. Si passa dall'attualità alla geopolitica, dalla criminalità organizzata alla maternità. Quindi un'idea molto semplice, che è quella di portare fuori dai posti tradizionali la cultura. Quindi se siete in zona, sappiate che dal 10 al 14 di giugno tanti eventi dedicati alla cultura, ai libri, tutti argomenti un po' fortini ma molto interessanti. C'è Gazzelle con Belva.

Ti-ding! Nina Silli per sempre su Radio Selene, credo un Sanremo 2012, se non ricordo male. Un paio di messaggi legati ai vostri ricordi su un grande Lino Banfi. C'è Antonio da Bari, tra l'altro il numero per scriverci e intervenire è il 347 7272274, messaggi WhatsApp, se volete anche vocali. Antonio da Bari dice: Lino Banfi per noi pugliesi è uno di famiglia, sembra sempre di conoscerlo. Ma con tutti i film che io, ma sicuramente anche te, hai visto, ormai veramente lo conosciamo benissimo. Poi, da Monopoli Maria, secondo me il segreto è non smettere mai di progettare, si riferisce ai suoi 90 anni, a quello che ha parlato e alla sua voglia di continuare. E poi ancora Lucia dice: mi piace quando i personaggi famosi raccontano anche le fragilità, come ha fatto Lino Banfi nel suo libro, ed è uno che non si è mai nascosto, anzi, come abbiamo detto in precedenza in tutte le interviste, si è sempre aperto alla grande, ha sempre parlato del privato, tanto della moglie, insomma della figlia, è uno che si è dato tanto sotto tutti i punti di vista. Torniamo alla musica, Jerry Russo.

Convenience Miss Reed su Radio Selene. Tra poco ci ascoltiamo la nuova dei Pinguini Tattici, che sono pronti per tutta l'estate a girare l'Italia, tanti concerti e tutti stadi, quindi ormai diciamo fanno parte di quegli artisti là che si muovono facendo gli stadi in giro per l'Italia, cosa molto complicata soprattutto dopo tutto quello che è venuto fuori relativo ai concerti, gli stadi, i biglietti gratuiti, eccetera, eccetera, eccetera. Fatto sta che saranno a Bari il prossimo 24 di giugno, ma dell'anno prossimo, 2027 c'è tempo, e con il loro nuovo tour Stadio San Nicola.

Gaia con Bossa Nostra, il suo ultimo singolo, e cercavo anche per lei se ci sono concerti per quest'estate. Non c'è ancora niente di programmato, c'è solo una data in quel di agosto, ma come vi ho detto, questo inizia ad essere un periodo caldo e saranno tanti gli artisti che verranno in Puglia.

0: Radio Serini.
1: Tra poco parliamo di mezzi beige notturni e lo facciamo partendo da una notizia che arriva naturalmente dalla Puglia. Prima di tutto questo però i Maroon 5 e Claudio Baglioni.

questa cuore di Aliante nel 99 come una roba proprio da strapparsi veramente tutto, perché mi piaceva tanto. In quel periodo avevo 14 anni, non so perché mi piacesse così tanto, forse perché non lo so, era intensa. Fatto sta che torniamo in Puglia, come sempre facciamo nel nostro appuntamento, ma non solo, siamo in quel di Lecce perché arriva una bella novità che potrebbe interessare parecchio anche i genitori e anche e soprattutto i ragazzi. Si lavora per anticipare l'arrivo dei bus o bus notturni con corsi a chiamata fino alle 3 di notte, pensate ovviamente soprattutto per chi si sposta la sera senza auto. L'idea è quella di rendere più semplice e sicuro il rientro dopo una serata con gli amici, un evento, una cena, e quindi si ragiona anche su formule di abbonamento dedicate, un progetto che appunto punta a dare più autonomia ai giovani e magari togliere qualche macchina dalla strada, soprattutto di notte, quando magari qualcuno ha bevuto qualcosa in più, eccetera eccetera. Quindi io lo trovo ottima come cosa. C'è anche una domanda per voi legata a quanto detto e legata a questa bella novità che arriva dall'Usalento, ma ve la faccio tra poco, ve la faccio tra poco. Voi preparatevi, preparate i cellulari, perché tra poco la faccio.

0: aumentano le uscite, eccetera, eccetera, eccetera. Ma volevo parlare con gli ascoltatori e soprattutto porre una domanda a loro, visto che abbiamo detto che questo servizio torna utile anche e soprattutto ai ragazzi, perché alle 3 di notte, io anche di sabato sera ormai sono al terzo, quarto, quinto sonno, quindi chi utilizzerà questo servizio saranno sicuramente i più giovani. La domanda è: quando avevate 18, anzi facciamo dai 16 ai 20 anni, i vostri genitori vi accompagnavano ovunque oppure prendevate appunto autobus, treni e quindi vi arrangiavate? Fatecelo sapere 347 7272 274. Io posso dire dipende dal tipo di uscita. Fino a Bari ci arrangiavamo. Oltre Bari oppure per qualche evento che poteva essere un concerto o eccetera eccetera, lì era farsi accompagnare. Non c'erano naturalmente i cellulari, ma si prendeva come punto di riferimento un semaforo, un albero, perché non è che conoscevi le strade di Bari o eccetera. Allora ci vediamo qui all'angolo alla fine del concerto, calcolavi un paio d'ore e quelle erano, ci vediamo qua a questo angolo qua. E allora 347 7272 274, quando eravate giovani i vostri genitori vi accompagnavano ovunque oppure prendevate autobus, treni e vi arrangiavate?
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui

Stiamo parlando con i nostri ascoltatori. Vi ho domandato se ai tempi nostri, quando noi eravamo giovani, i nostri genitori ci accompagnavano ovunque, oppure si prendevano autobus, treni, insomma ci arrangiavamo, ecco, se vogliamo. C'è Sossio da Barletta che dice: io a 18 anni non ricordo di aver mai visto i miei genitori, ero in giro senza passaggi, senza mamma fammi un panino, senza dammi. Magari parla per esperienza personale, però in effetti ci sta. Poi Raffaele da Trani dice: a 18 anni prendevo il treno, perdevo il treno e tornavo con il treno dopo. I miei non sapevano neanche dove fossi. Ancora Deborah da Bitonto: mia madre mi accompagnava all'andata e poi arrangiati per tornare. Che poi penso, no? In effetti era così. Però se penso a me adesso, da genitore, dire una frase del genere, penso che non la direi mai. Piuttosto andrei io a piedi a prendere mio figlio. E poi Cosimo da Fasano dice: autobus, treni, piedi, e se proprio andava male, chiamata dal telefono fisso del bar. È vero, perché come ho detto in precedenza, i cellulari non erano ancora così diffusi. Poi Valentina, la Gioia del Colle, dice: noi avevamo un orario e basta, se perdevi il pullman aspettavi e i tuoi ovviamente vagavano nel buio, perché chissà dov'è, chissà quando tornerà, ma comunque si tornava a casa.

un altro paio di messaggi al volo. Nunzio da Andrea: ma 42 anni fa non si faceva più tardi di mezzanotte. Ha ragione, perché le discoteche non stavano non erano aperte tutta la notte, e poi le ragazze avevano l'orario del rientro, altrimenti erano botte. E lui dice giustamente: una volta che le ragazze andavano a casa aveva poco senso rimanere in giro. E poi ancora Pasqua da Trani dice: ai tempi nostri in fronte ci accompagnavano, tutto a piedi, se volevi andare vai, mettiti, quella è la strada, e vai dove vuoi. Questo è quello che ci racconta Pasqua da Trani. Arriva la nuova di Coez, si chiama Ci vuole una laurea.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, ma tranquilli, vi aspetta qua domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.